Qaj e plebi, de Luis Candines. Qaj e plebi, che melodia cantada fresch, de bien humor, quae dat la drecha harmonia e ben frescente mince cor. Qaj dat confiert, plibia allegria, che bia la vush, mi gioivel stunz, qaj dat plischlonch en compagnia, che cura sunen las canzuns. Il cant dat anim alla vita, promuove il sen d'unità. In laut il cantador maretta, cantà è il plibi che dat.

Grischun sonor, qua è l'emissi un decant e musica romancia. Io sono Corsin Tour, e Antriur, dirigente del Circle Musical della Sorselva.

Adina Q, da Gian Fontana. Adina Q eu audi nom, mi batti il cor si spert. Legria va un toc in som, com è tra il giuven vert. Adina Q eu vesel in egli, tiu egli, carina clar. Mi oisis cosci niev su lei, lese miu cor li già. Adina Q eu audi il vent, salvadi primaveun. Lustre hasti, carina rient, a mi sul front culmeun.

Jau sun hans do di ritter il clarinettist da la cappella Arflina. Bun divertiment cun la musica popolare sin RTR.

tornaci in avò in quello da davant, e più facciamo per qua ci t'occupa mincia tant, ma te esempi sa mainz non

0: Les novitats per RTR.
1: Bienvenue, il sis, meu nom Maria Fieli. A cui dati de nov per vus. Il consigliere federale Guy Parmele è in visita statale in India e ha messo tech due convegnes. Ad in Francia continuation le demonstrazioni da scolares e scolars, intanto il movimento era sederasa in la Belgia. Ot stati in mescida tra internivas e solei, a cui arriva la temperatura fino a 22 gradi. Per il presidente della Confederazione Guy Parmele ha ierenceci a visita statale da 3 giorni in India. Intanto ha messo tech due convegnes, per una di quelle vai per la migrazione, per l'altra per il barat da persone giovani del FACC con l'India. Quai ha comunicato il Dipartimento Federale per Economia, Formazione e Perscrutazione. Guy Parmele ha prima avanzato a stricciare l'importanza del mercato indico per la Svizzera. L'India sai a suenter la Cina il partenari commerciale il più importante in l'Asia. In l'India detia passa 350 imprese svizzeres. Il presidente dell'associazione da proprietari sta Chases Hef, Hans Egloff, è morto in la via Dicna da 66 anni. Schuil Hef ha comunicato sai l'anteriore consigliere nazionale della PPS morto sorprendente a main. Da ward la ragione da sia mort na fa il Hef na gines indicazions. Il Turicais Hans Egloff e passa 30 ans sta parte del Hef, dal 2011 fin il 2019 a el politisa in el Consell National. E vin avant va con in ulteriura annunzia da mort. L'autor da bestsellers della Grande Britannia, Geoffrey Archer, è mort sorprendente main e pajaev la casa con 86 ans. Quai ha comunicato sia casa editura. Sin l'entir mund aia elven diplic e 300 milioni scudis, la ovra la pien conoscente da Geoffrey Archer e Cain et Abel dels 70. In Francia continuation ils protests da scolares e scolars. Scopliras agenturas de novitats rapporten vengen ot speciades bleras grandes demonstrazions in l'entir paiais. Passa durch in Genasis, tu ein in Konsequenza restar Saraz. Con les demonstrazions per part violentes, kan comenzava antinemna, criticescen scolares e scolars tranter auter classes fulanades et edificis der scola antiquats. Entant enes protests eras aderesats sin il paiais vigin, la Belgia. Hier ai tranter auter da demonstrazions in la capitala Brüssel et a Lüttich. Per part ai erateres protests belgs da acts da violenza e dons da material. Et era in la Spagna continuation las demonstrations. Qua pretenden las demonstrantes et demonstrants tranter auter da pli spazi da bitar paiabel. In la citat Barcelona in ier pliras 10.000 persones idis in via, tenor pliras agenturas da novitats, saia la demonstration per gronda part stada pajaivla. Da ward las cifres da participants dati dentant grondes differences. Las autoritats discuren da war 20.000 persones, ils organisaturs però da 120.000 persones. Il prim minister spagnol Pedro Sánchez ha entant annuncia noves elecciuns la fin del november. Ordavant, in duas propostes dat el per schliar il problem ires de laua giu en el Parlament. L'Arabia Saudita doa survenir sustegn en il conflict con ils rebels de Houth

0: Vostra leis arteria 22 vergiaulas 6. La caccia auta del grigiun 2026, quella, è ida a fin. Al resti de caccia è lavaus a mezzo de lavart, paglion proxim, la guis speranza sarà de naven, alla ciarn, lezia in gelantera. Dentown, se c'è una virt tocca eir, la domanda, chi c'è otter mezzo de derter la plebiala fotografia de caccia? 258 fotografies en venides publicadas tirnus, chun fotografies en lu venides selezionadas de dine giuria, Silvana Stecher, setze cacciadura, letz altra diu, tenor cei criteris.
1: Ma le sfide sono già davvero c'è la bestia misnam bain, c'è la contrada eserquia, c'è il cacciader mos rispetto verso la bestia e hai il factor dell'etica, ma non è semplice accettare una fotografia che accomplisce tutti quei criteri.
0: Da ieri sera tocca domenica sera on 1866 personas votau per lur fotografia favorita io dau in a decisione pez a cop a corsin mon della redazione online o lu tradiu eir la victura.
2: Con 123 vusts Emilia Stricke, con la foto della Selina Sciorta con sua chiaura camoccia de Novons. Cordiale gratulazione per quella vittoria.
0: La fotografia de caccia 2026, la plebiala è pia quella che Emilia Sciorta, la mamma della cacciadura Selina Sciorta, o inoltrau, e la son guadagnau in bon alla valur de 100 francs serina facente de caccia. Schwus leis vesai la vittura, al secondo del terzo platz an fleis scodina online, se nostra pagina rtr.ch ne è senies status de WhatsApp.

0: Je štavljas si zemjaza, tam spalas novitac kvirtas kun Marija Fjeli.
1: Durant una visita statale in India, il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, realizza due convegni. Una di quelle va per la migrazione, per l'altra per il barat da persone giovani del faccio con l'India. Il presidente dell'Associazione dei proprietari di Chases Hef, Hans Egloff, è morto in la via Dicna da 66 anni. Schollhef ha comunicato sei l'anteriore consigliere nazionale della PPS mort sorprendente a main. Da war la ragione di sia mort, na fa il Hef na gines indicazions. In Francia continuation ils protests da scolares e scolars, scopliras agenturas de novitats rapporten, vengen ot speciadas bleras grandas demonstrations in l'entir paiais. Con le demonstrazioni per parte violente che hanno cominciato avanti in Emna, criticescono scolari e scolari tra l'altro classi fulanate ed edifici della scuola antiquati.
0: Grazie Maria.
2: La meteo.
3: Presentata la prossima tutte. Consigliazione su Stein in casa solitaria dat in la Villa Decina. Informazioni su verbundenbleiben.ch.
0: Levamo i dati seven za un'ora sulla liva, sentiamo adesso forma l'uodina di pleniblas, localma in pudessi è plover. A quera raiva la temperatura toccano 25 gradi, all'azur azotselva toccano 20, ad all'engedinauta zai in tecet plefresci con redon 13 gradi.

0: Buon vento!
1: Giovanotti ed Alfa con Buon vento.
2: RTL Impuls.
1: I dat demandas che animation de studie e cin sobide immediat risponder, per exempel quella del sen de la veta. In altra classica la demanda co cins definesce in bien kerstiaun, tenor al magazin Brigitte dati cun indecis. Sin sesse di Divels, sin so conceder sbagls a sa pastisà, sin sa legre per auters, sin dati na chance avanti condemna una persona e sin les sa migliora continuada main. Che è in bunk kerstiang, quai sa demanda è zegna pite dos ein su impuls de dots.
3: Niklo da Fleja. El sei sto in bunker stiang. Con un cantons o el bandunò la donna e disse es di giunfanz ed ei star square mit. I cis destin, oz, da plece cincentons pitart, chei iritescia me. In kerstiang valas cu bunker stiang scel mossa abilitat socialis ci vignan giavigeides. Tot tenor taimp en chei otras. E ter frar Niklo era chei, cel es a dedicia di tota fac alla Creta ed alla politica svizzera. Bungs kerstjangs en bitch perfetz. Bungs kerstjangs von Sbalz, painzen angal per lour bagn ed on schletta luna. La differenza è però, ci en bungs kerstjang è pront da reflectar, pront da reponderaritis agir e far. In bunker stiang sosa scisar et amprenda da far la proxima geda bec exact in madem sbail.
2: Impuls.

0: ella è stata l'imprima chiesa da tempai all'ingedina la chiesa.8 school. Dopo si è tontons dati ella, della porge di mora di 61 persone. Di antrauter da Giorgia Schmidt, che ho 91 anni, a vivelo dopo 2 anni.
1: È veletesh ot, perché quants fossem povrets? Ci fesna. A chanas può star? So fanno un da vent, questa è una calone, e loro c'è capitessa. Gioia è quella giotta, e un domani che ci hanno fatto più botte.
0: A Cirada vende una Giorgia di antrauter di Melia Huder di Cernetz, che fa gli imprendisadi scocironza, e la è una di sei imprendisti. La chiesa puntata si è piuttosto pinta per cui è familiare.
2: E ci c'è prece sulis infermes, la lingua romancia, che non può den, con gli abitanti qua, e stessi di scuola in avanti romancia, e den è l'impressione che si designa una situazione che non si sente giur, su una giura contenta che i anni di un indigen ci può di scuola con essere, l'ur lingua.
0: In grandi la chiesa prossima main è un tema per vid la sfida del flal personale necessari. Il prossimo progetto è in town di realizzarsi l'areal in una canorta per ufauns, usce che giovane veglia venisse in contact.

0: Les novitats de RTF.
1: Bienvenido a les 7. Meu nome é Maria Fieli. Aqui dati de novo per vos. Il consigliere federale Guy Parmelin è in visita statale in India e ha messo tec due convegnes. Ad in Francia continuation le demonstrazioni da scolares e scolars, antant il movimento era sa derasa sin la Belgia. Od stati in maschida tranter nivels e solei, a qui arriva la temperatura fino a 21 graz. Per il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ha ieri in Cezia visita statale da 3 dies in India. Intanto ha il messo tec due convegnes, per una de quelles vai per la migrazione, per l'altra per il barat da persone giufnes del fac con l'India. Quai ha comunicà il Departement Federal per Economia, Formazione e Perscrutazione. Guy Parmelin ha plinavant sottostricà l'importanza del marcià indic per la Svizzera. L'India sia suenter la China il partenari commerciale il più importante in l'Asia, e l'India detia passa 350 imprese svizzere. Hans Egloff, il presidente dell'Associazione da proprietari da Chases Hef, è morto in la via Dicna da 66 ons. Schuil Hef a comunicà sia l'anterior consigliere nazionale della PPS morto sorprendente main. Da wart la ragionda sia mort na feil hef na gines indicazions. Il turicais Hans Egloff e passa 30 ans sta parte del hef, dal 2011 fin il 2019 a el politisa en el Cussel National. E vin avant vai con in ulteriura annunzia da mort. L'autor da bestsellers della Gronda Britannia, Jeffrey Archer, è mort sorprendente main e pajaivel a casa con 86 ans. Quai a comunicasi a casa editura. Sin l'entir mund aia el vendi pli che 300 milioni scudis. La ovra la pli inconoscente da Jeffrey Archer e Cain et Abel das 1970. An Francia continuation ils protests da scolares e scolars. Scopliras agenturas da novitats rapporten vengen 8 speciades bleras grandes demonstrazions in l'entir paiais. Passa 200 gimnasis duan in consequenza restar serats. Cun las demonstrazions per part violentes can comenzavan din emna criticescen scolares e scolars tranter autor classes fulanadas ed edificis da scola antiquats. Entant enes protests eras aderasats sin il paiais vigin, la Belgia. Ier ai tranter autor da demonstrazions in la capitala Brüssel ed a Lüttich. Per parte era tra les protests belgs da acts da violenza e dons da material. Et era in la Spagna continuation las demonstrations. Qua pretenden las demonstrantes res demonstrants tranter auter da ple spazi da bitar paiabel. In la citat Barcelona, in ier pliras 10.000 persones ires in via, tenor pliras agenturas da novitats saia la demonstration per gronda part stada pajaivla. Da wart las cifras da participants dati den tant grandes differences. Las autoritats discuren da war 20.000 persones. Ils organisaturs però da 120.000 persones. Il primer minister spagnol, Pedro Sánchez, ha entant annuncia novas elecciuns la fin del november. Ordavant en duas propostes de del per schliar il problem ires de laua giu en el parlament. L'Arabia Saudita doa survenir sustegn en el conflict con els rebels da Houthi en el Yemen. L'uscenomnada Allianza da Mecca, che consiste per l'Arabia Saudita dal Pakistan e dalla Turchia, ha fatto per quai una radunanza d'urgenza ed ha annuncia mesiras immediates. Uscia doa entrantar auter venir tramessas forzas armadas en l'Arabia Saudita, ainum, en una declaration cuminaevla dall'Allianza. Da wart quants soldats precis che doain venir stazionats na dati in agines indicazions. L'Arabia Saudita e tranter auter sut squitsch per qualchels rebels da Houthi in ultima mainz avanzats en el paiais vigin Yemen.
2: La meteo.
1: Od stati lentir di aura variabla. Il suenter mezzi e si localmain era da quintar con plievda. Las temperaturas maximales entranter 21 grads a Quira e 13 grads en l'engiadinota.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informationen. Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informationen chatai sin rtr.ch.

0: Cun dabu fantastic Alin sai veniu precis la siata miaza a Maria fieli recuente de nus ce ci dat de neif.
1: Durante una visita statale in India, il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, realizza due convegni. Trina da quella va per la migrazione, tra l'altra per il barat da persone giovani del FACC con l'India. L'autore da bestsellers della Grande Britannia, Jeffrey Archer, è morto con 86 anni. Scossi a casa editora a comunicare, sai el mort pajaivel a casa. La ovra la pien conoscente da Jeffrey Archer e Cain et Abel dels anni 70. In Francia continuation ils protests da scolares e scolars. Scopliras agenturas de novitats rapporten, vengen ot speciadas bleras grandes demonstrazions in l'entir paiais. Cun las demonstrazions per part violentas can comenzà avanti in emna, criticescen scolares e scolars tranter auter, classes fulanadas et edificis da scola antiquats.
0: Grazie, Maria.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senectute. Consigliazione su Stein in casta solitaria dat en la Via Decna. Informazioni su verbundenbleiben.ch.
0: Levau mezz de dati se venza un aura sulla liva al centro mezz de se forma luadina de plenibas, niblas, local main pudessi e plover. A quera raiva la temperatura tocca 25 gradi, all'azur a zotselva tocca 20 ad all'engedinauta, zai in tecet plefrescht con redon 13 gradi.

0: Starship ku Nothing's Gonna Stop Us Now. Venus Jude den Curie in neif Kandidat, pel Kikarisis, en Flau Venus Otto Heini de Siat, tja o gudiu la fin diamna.
1: Toto vo seive ku jet, sa fanti tja kin vol.
0: Siu vich Siat, bundun el taun schko mai, einsch gedin kas vol bidje pleliun tja lion, pels bons tja gudonia til Kikarisis o hot Otto Heini lu agit.
1: Quei... Un po' di per tutto in tuo. Leva lo fracca va.
2: Ah, ok.
1: Nella sua ora.
0: E io ho giocato ronda in a quai a moda sovrana, 9 punti sul faccio. Mi lascio quai vo vinevano se ben, oz alla ronda dus, che nus giocain, ein ferm 30 minuti e mezzo.

0: Almost. Luis Capaldi con Almost e etiams per jugar.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada folk, vossa bottia del vich en la regiun.
0: Adio a dec, nos rurga jugà in ronda duza quai con Otto Haini de Siat. Biendì.
3: Biendì, donna Angela.
0: Eroi pluviu co quera di antrai noi dau la decia sfracada quai o tunau balezia quella plevia sel tec. Quai viu o Siat? E veniu blec?
3: Oh, che va dau mai grad in per.
0: Mo grad in per, vede propi... Yeah.
3: De na, na, de quei da... La va ovvio di quei numeri.
0: Ci sono forse venuti questa sera in te?
3: Tutti che vengono.
0: Tutti che vengono. Avrei fatto un flotto, vedi?
3: Sì, presenza. Ci sono nuove di tutto.
0: Esatto.
3: Perché questi colmi sono tutti quelli e si diamo pratica tutto.
0: C'è un po' brin, ci sono. Sì,
3: brin, sono tutti, vengono buoni.
0: Ci sono.
3: Se come venni già.
0: Exact. Adio, adici, noi giugai in ronda dus, quai monta otz stressens vai siat correctas, quella ce controlescia, e otz, Georgina Janki.
4: Biengi, Otto.
3: Biengi, donna Georgina.
4: A giev giapina inza la pala da neif. Sono oriz metrolox.
3: Ludate le pispensilie di mirna.
4: Ei, avertescian in teca da neif, sin. No, me li treci anni, scetsce.
3: Dei.
4: Aber
3: usci c'è lui da un medium bianco.
4: Esatto. Nus cartino per conus.
0: Ha so vicina.
4: Messo per metterlo il pay e la neif. Ne ve?
3: Ja.
0: Salura. Osa Giuginus sento spinai Otto Haini?
3: Ja.
0: Le Georgina, eh?
4: Je beina.
0: Salura. An Chevinus il Duke. Otto el de europee dalle persone che tiren per antella al European Carers Day. Ja. Bei der Aktion wenn so Stunden de Vardia se attont unions de bunn mein 30 Jahre europäes.
4: Korrekt.
0: Alle Fähre de Bierste de Matze Katze sei venu von du circa 30% de Plevaka stu durant mit dem Tiamzelone waun.
4: Valeu.
0: Ots fischti va Silvio Berlusconi si un vontav l'anniversari.
3: Ja.
4: Valeu.
0: Ti alla caccia auto grigiuno 2026 sei venu si taure don 200 mos de Plechel on Vardiau.
3: Ja.
4: Korrekt.
0: Eir oliamne de Premis Nobelen schiet.
3: Ja.
4: Korrekt.
0: L'imprem premi Nobel che venius annunciaus eir e quel de Paes.
3: Ja.
4: Korrekt.
0: Stockholm è la capitale della Norvegia.
3: Ja.
4: Korrekt.
0: Stockholm se reparte 14 insles al marciau e collegiaus tras Vardia c'un conto Pons.
3: Ja.
4: Faleu.
0: L'irizzun è l'animal dall'on 2026 e le gius de pro natura.
4: Korrekt.
0: Ein Svizzera viven due sorts irizzuns.
3: Ja.
4: Faleu.
0: Vert... Quel fidiano sa un vert è in color primara.
3: Yeah.
4: Na.
0: Bellio.
4: Melon blau ciccian.
3: Melon blau
4: ciccian. Quello è primara.
0: Yeah, chance è spera svila minuta del Kikrisis. Non va in fat. Dodis pretensions. Georgina, covezio.
4: Oh, so. Fiera, qua c'è già, ma io sono venuto manau de plie cazzos a mazz, aber 31% fosse tutto in stagn de pli 20%, de quei de 100 animals de pli. C'è venzon giù faleu, che Berlusconi venisse proprio in vonta, a lui Stockholm, a Brasile un strenze bui otto che va struz giù aber Stockholm è proprio e valis è la pena è proprio in Valencia con quella scrittor di Gins la Zavarga c'è un conte Pons quella de Vosas in Svizzera dati proprio in una sorta di rizzun il Brin
0: e dall'Europa dati dus a un qualcun alf
4: si otto Set? Per quale da set?
0: Super!
3: Quello è bene!
0: Cordiale, gratulazione!
3: Grazie!
0: Salura, esatto qua ci ho dovrò.
4: Tuc la noda.
0: Prima. Al prossimo che crisis dai-nos bide demau, quel giugai-nos l'udjevia, Otto Haini, per qua ci demau vai-nos in che crisis spezial, qua è invece di un'occurrenza storia della Valunezia alla casa d'Angel. Pia... Nus sa sudin puspe djevi de quelle zuras?
3: Tipto.
0: Gevisci in bide, adia.
3: Gevisci a voi di cui, grazie a te.
4: Ciao Otto.
0: Grazie.
3: Ciao. Ciao.
1: Il Kikrisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, in la regione.

0: Las novitats de RTR.
1: Bienvenue, Elis Oč, meu nome Maria Fieli. Aqui dati de novo per vos. Il consigliere federale Guy Parmelin è in visita statale in India e ha messo tec due convegnes. Ad in Francia continuation le demonstrazioni de scolars e scolars, intanto il movimento era sa derasas in la Belgia. Od stati in mescida tra Nivels e Soleil, a cui arriva la temperatura fino a 21 gradi. Per il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ha ieri incetto la visita statale da 3 giorni in India. Intanto ha messo tec due convegni, per una di quelle vai per la migrazione, per l'altra per il barat da persone giovani del FACC con l'India. Quai ha comunicato il Dipartimento federale per economia, formazione e per scrutazione. Guy Parmelin ha prima avanzato a stricciare l'importanza del marcià indic per la Svizzera. L'India sai a suenter la Cina il partenari commerciale il più importante in l'Asia. In l'India detti a passa 350 imprese svizzere. Hans Egloff, il presidente dell'Associazione dei proprietari di Chases Hef, è morto in la via Dicna da 66 anni. Schuel Hef ha comunicato sai l'anteriore consigliere nazionale della PPS morto sorprendente a main. Da war la ragion da sia mort na fail hef na gines indicazions. Il turicais Hans Egloff e passa 30 ons sta part del hef. Dal 2011 fin il 2019 a el politisa en el Kusel national. E vin avant vai con in ulteriura annunzia da mort. L'autor da bestsellers della Gronda Britannia, Jeffrey Archer, è mort sorprendente main e pajaivel a casa con 86 ons. Quai a comunicare sia casa editura. Sin l'entir mund aia el vendi pli che 300 milioni scudis. La ovra, la più inconoscente da Jeffrey Archer, e Cain et Abel dals 1970. An Francia continuation ils protests da scolares e scolars. Scopliras agenturas da novitats rapporten vengen ot speciadas bleras grondas demonstrazions in l'entir paiais. Passa 200 gymnasis do einen Konsequenza restars Ratz. Cun las demonstrazions per part violentas kan comenza avantinemna, criticescen scolaras e scolars tranter auter classas fulanadas et edificis da scola antiquats. Entant en els protests eras ad erasats sin el paiais vigin, la Belgia. Ier ai tranter auter da demonstrazions in la capitala Brüssel ed a Lüttich. Per parte era tra i protesti belgi da acti di violenza e dons da material. Ed era in la Spagna continuation las demonstrazions. Qua pretenden las demonstrantes e les demonstrants tranter auter de pli spazi d'abitar paiabel. In la città Barcelona in ier pliras 10.000 persones iris in via, tenor pliras agentures de novitats sai la demonstrazione per gronda part stara pajaivla. Da wart las cifres de participants dati dentant grondes differenzas. Las autoritats discuren da war 20.000 persones, ils organisaturs però da 120.000 persones. Il primo ministro spagnol, Pedro Sánchez, ha intant annunciat novas elezions la fin del november. Or davant en duas propostes dat el per schliar el problem, ides de lau agiu en el Parlament. L'Arabia Saudita doa survenir susteng en el conflict con els rebels da Houthi en el Yemen. L'uscenum na da Allianza da Mecca, che consiste per l'Arabia Saudita dal Pakistan e dalla Turchia, ha fatto per quai in radunanza d'urgenza ed ha annunciato mesures immediates. Uscia doa entranter auter venir tramesses forzas armadas en l'Arabia Saudita, ainum en una declarazione cuminaevla dall'Allianza. Da wart quant soldats precis che doa in venir stazionats na datina gines indicazions. L'Arabia Saudita e trantar autres ut squitsch per quaecils rebels da Houthi en ultima mains avanzats en el paiais vigin Yemen.
2: La meteo.
1: Oz dati lentir di aura variabla. Il suo entremetti esi local main era da quintar cun plievgia. Las temperaturas maximales entranter 25 gradi a Quira e 13 gradi en Engiadinota.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatais in rtr.ch.
0: Dalla damau a la saira.
3: La proxima miasura è scodina dedicata della musica, a dispeccia musica varianta.

0: Mia chanzun preferida.
1: Bienji, mi nome è Chiara Kvetzel, io volsco MPA Alax. Io divise la canzone di Rouge Biobla, Maitli Tanz, divise a tutti, quasi che tagli il radio romanzo in BG.

0: Musica Ramon Chas Central mein Ebdiumuncat Cotier RTR Eremit cun La Vita Tua Chatai.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Justin Timberlake, star de pop american, ha guadagnato 10 Grammys in sua carriera.

0: Nie, stále zotem ja zanus lajncovaj da Marija Fieli tje ti dat da nif.
1: En el grischun a el settember da in zig pipaukes persunnes senza lavur. Cumparia con la vust, el dumber se reduzi per 5 persunnes, sin bun 1230 persunnes. Quai mussen las cifras las pinovas dal uffici per industria, mastern e lavur. Uscia resta la quota da disoccupazione qua el moment der 1,1%. L'autor da bestsellers della Gronda Britannia, Jeffrey Archer, è morto con 86 ans. Scosia casa editura a comunicà, saia el mort pajaivel a casa. L'ovra la pien conoscenta da Jeffrey Archer e Cain ed Abel dels ans 70. Il Stati Uniti hanno combattuto con la pigreva onda della malsogna viruscel da più decenni. In Stati Federativ Pennsylvania sono intanto venuti annunciati passamili casi presto 200 persone a studiare in ospedale. Tenor le autorità sono 5 persone morte in conseguenza del virus.
0: Grazie Maria.
2: La meteo
3: presentata la Pro Senectute. Consigliazione sostegno in caso di solitaria dat in la Villa Decina. Informazioni su verbundenbleiben.ch.
0: Levamo di dati savens, aura sulla liva, al siantem di su forma luadina de pleniblas, localmein pudessi e plover. A quera, raiva la temperatura toccano 25 gradi, alla zura su selva toccano a 20 ad all'engirinauta, zai ple fresci con radon 13 gradi.

RTR. Musica non-stop. Kommt sempre verz. Hits. Escovridas.

0: Vostat laser terra in 10 minuti zailas nuf. Il club de Balapai Lumnezia è in una crisi sportiva. La stadion Vergeda era l'equipa on alla terza liga, faceva buona figura. L'usen las ligas regionales venidas reorganizadas, als Lumnezians en se centai alla quarta liga, se antri in miserabel start. Zijn els os giusum la tabella vide combatter incontr la relegazion. Els emprem sis jugs de la stadion, els Lumnezians fac 4 gols a 4 punts. El trenader Marco Blumenthal.
1: Ja, sto gref, startos che da quella nova sezion in quarta liga. Absolut bu, senter mio gusto.
0: De sacentà della quarta alla terza liga, quai vedi procurau per in knick mental di Manuel Casanova, il capitani del CB Lumnezia.
2: Cus trainings era schon bo play. Tip mucava forse il field, mi saiebo. Lessons nil un preun giuc, se nil una tusche freida, ma che bo gidau del za la motivazion.
0: Il punto culminant negativ. Il 1 settembre, per via un conto di giocatori, il club studia forfe. Questo è il momento che ho di un nome e sul codice. Ecco la presidente Fabiana Capaul.
3: Noi venuti una serie in una serie d'equipe, con il trenador insieme, che io sono stata della partita, che noi venuti per poi, se da giù fanno in una volta i giocatori, c'è importanza che ha. Io credo che qua a Manavo è giusto se la dreccia via, per poi non quella dreccia tenuta, per poi i, se la plaza per la pai, i imper l'autore giocare per il club, per l'equipe.
0: La sonda Vergeda al club per Sciudiu con un fegge bien giuc incontro Panadoz, Lumnezia o Gudegnau con 6-0. In bien pas alla dreccia direzione, gest è ein veste dels plans del club, l'autron e la fine mira de Brigadier a Vela in neif plaz artificial con tribuna a neif baguette del club.
4: RTR Al Puls del Sport.

0: Las novități de RTR.
1: La Vișnanca da Domat insistă sin la sanațiun de la deponia rusna de Furns. E tira previa da quai vin avant il cas avant la drecira superiura. Er il dumber da persoane senza lavur en el grijun el setembr se reduzi in zic. Ieles nov, per vus al microfon Maria Fiali BNG. La Vișnanca da Domat insistă sin la sanațiun de la deponia rusna da Furns sin la real de la Emschemie e tira per quai vin avant il cas avant la drecira superiura. Or davant veve il cantun decis d'ana bec sanar la deponia che podes esser la ragion per la contaminazione da l'aua da baiver con la chemicalia trichloreten. Per qualche la qualità dell'aua sai momentan in urden, basti a tenore il centun da sorvegliar la situazione. La Vișnanca da Domat vizza quai auter, sco ella scrive in sia comunicazione, sai la sanazione de basing per segirar la qualità dell'aua da baiver era in el futur. In el grijun a el settembre da be in zig pi paucas persunas senza lavur. Comparia con la Vust, el dumber se reduzi per 5 persunas, sin bun 1230 persunas. Quae mussen las novas cifras da l'uffici per industria, ma stern e lavur. Uscia resta la quota da disoccupazion en el grijun ter 1,1%. Guarda sur l'entira Svizzera, el dumber da las persunas senza lavur medema main se reduzi, quae per var 1000 persunas, sin bun 140.000. Era qua na samida nagut vida la quota da disoccupazione e della resta, sco già il mais avant, ter 3%. E nel Kosovo, alla dispitta da parte il Tribunal Special per Crimes de Guerra, da nova main procura per proteste in la capitala Pristina. Pliras 100 persunas aniersaira pretendida restrenger las competenzas dal Tribunal. Tenor la polizia ha in incins demonstrants pita fius artificials, la polizia ha reagi con gas lacrimogen. Ragion per es protests e la sentenzia contra l'anterior president Hashim Saci per via da crimes da guerra durante il 1990. Hashim Saci è un conoscente per ses combat per l'indipendenza dal Kosovo dalla Serbia. Ils Stadis Uniz han da combatter contra la pigreva onda della malsogna viruschel da pi decennis. E nel Stadi Federativ Pennsylvania seien entant veniz annunziats passa mili cas, prest 200 persunas anstui iren l'ospedal. Tenor las autoritats seien 5 persunas mortas in conseguenza dal virus. Gin unic Stadi Federativ annunzia passa mili cas da viruschel naia da pi 35 ons vecplida. Ragion principale per l'augment das cas saia che memia paucas persunas sein vaccinadas.
0: La meteo.
1: Ot stati lentir di aura variabla, il suo intermezzi esi local main era da quintar cumplievgia. Las temperaturas maximales entranter 21 grads a Quira e 13 grads in Engia di Nota.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. RTR. Brand Berildi.
2: Al Mikrofon accompagna vis Vinavaun L'Angela Hendri. Io spera che vous sapis prendere un pau pacific senza hectica e stress. Sedi qua al auto, vide mais a cugina, ne forza alla lavur. Io divisa in screencast, in bidem.

0: Schon es nus centai agli Oktober, quai tiams vo nundit spert. Oz el 6 d'Oktober, oz festivas Le Corbusier, architecte designer schweizer-franzos, su 139 anniversari. Antiar d'estia, se la giornalista de sport Sabine Töpperwin nascida oz avant 66 ans. Ad el 70 anniversari festivesce el actor tudest Helmut Zierl, en conoscenz di antrauter de la serie Tatort Das Traumschiff. Ad è intiara Ramoncia a stiu gratulada d'indubilar, nomnada main de Leo Thoman de Persons, el complanesce el redon de Seatontons. Ci ce gratulesce con cei salits, a diavis musical, o disvus scu adina all'emissione gratulazions las 12 miasa cotier RTR.
1: La copina.
2: Presentado il bogno in giardina a scuol. Il bogno con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Se vous en conoscis una persona che è nascita al dede d'oz e vous fagessis budgeni in plagiai, telefonai de me al studio 0800 20 21 30. Vous savais budgemo gratulà, mo bene, scengedie la scadiola de derter 0800 20 21 30.

0: cun af un zo anus mirain ti castia sala grada la scadiola de der terio de bendi edit steger mustair se son sur selva bendi
1: bendi angela genus lesen gratula nos brit la niasa steger e la stadio wintertour e la ot curont du zons anus divisione della tubien buona sanadat ye
0: Vus vais tradiu la niasa, orionda dels Stadis Uni, el instruesce le scolaste dat dret american ad engles. Cos'è quai veniu, cel fill, om prudon conoscerela?
1: El d'eran domes du sindiadi, pel mon entorn, ad an la om prudon conoscer in l'auter. Ein lui vini cau, d'ogni l'America, Mirano chi play il meir la fin finale del mio Wintertour.
0: A quai son de pit trai zons?
1: Ye, circa.
0: A vus vais dic, eba cum qua ce lo de l'uvraoz, dati forza fiasta zera, cu vus is vus els la proximieda?
1: Da, io hai gat diu, dis am stade jutter els, forza de vos d'octobre.
0: Salura.
1: Che vengono si dopo, spai.
0: Lo vengono prusianter la strocla e la fiasta. La niasa steger us ais dic, festivesa curonte dus ons, e lascia se la grada la scadiola de RTR. Grazie fec pel telefono, vine vaun in bide.
1: Grazie l'Angela e in bide di vero.
0: Grazie, adia.
1: Stai bene.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Ogni engiadina.ch

Għallu għajgrat daw las Nova Maz abuġen kun vuz direkzjon mietzġi Kjorkina Janki, għallu kwajaxċu kreġu ġi Angela Hendrik ixtada għall-anċetta, nidaw l-anċetta kwaj ġi kun vuz l-mikrofon e bugrad balapej usta bugrad il-sew u xie kjaw pardallu il-dekors de kwe vom mezzjon n'kwal plajt dil-balapej otz von kalla Svizra dat sew kwart de vos ġuk della prima mezzadat della Nations League n'kontr la Macedonia dil-Nord kwella tara kwella eġe un relativ ġufna nus per dinzur tutte un in dus plajt dils adversari sazza della tara skotala sia kultura at Insomma, da co che il sabitongs della Macedonia del Nord e anche anche si chefan che hanno sia zuro so stu mi da me vedenom avonmo Macedonia. Tut quel non pa pitart, shalu. Mainzala soggi.

Pinados en Hatzra Balada Musicala dils ons Navonta, Pinada che è connectata fitch col film di On Melinovchen Navonta con Tom Cruise, Days of Thunder. Cantata dalla Maria McKee in canzone che da se cantata se catapultata bumo a loro posto els Stati Uniti davanti els charts. Tut clar, ein per tuns eine per Samiaintik. Forse un momento per te, vid via scarni vostra cara.

Nova mużika il-duet Peter Maffay Johannes Örding kun els-dus eżigrat stawvegn avon l-sdiexa lu benze daw ir l-nċetta dina nova ventura da dia la cerca da dina causa nies giug da linea l-sdus in prima su propostas la torta di uau ner at il costum angedines en secentanda si la jesta also tir quellas duas scarpicias jeu personal schontie in prim Cavazzin, la causa senza fa sets. Cuginel, bugen, aber. Aber, fa pettes, tortes ad quai. Saio bu, fecio e bu bugen, fa sets in costum. Ah, in scuola del lavur, era il niente. Salitz, a mia anteriore scolasta del lavur. D'Anton, con quai che osai la sligiazione de nies legn, quella causa, quella fecio assaial e io. Quella causa che si fa sets, che si c'è per pigna gron, dei dat ella in diverse sorts. Vezon in momenet padap, da pondera ad activa vos ciurvalza den bunas tres minutas. Arvinze las lingias a giugain.

0: Pinaj? Një du më ndavau të rvezi më më nëjtë pada. Për gjuga.
1: Qe qausës?
2: Prezentata Nikis Kujra. La facente per mobiljes e dekoracions. Nikis-vonwelt.ch
0: Gjidus ku një nova kausë kënus në kurin që i më një gjeskë së copë dhe vos kuatës kë vacins.
3: La qansë po njës farsets. La qansë e për ufans e kreshits. La qansë dati në diferente sorts.
0: E vens, in idea, fa jo së grad klik in inspiracion nullo që qenë ven që qunë 30, që i në kurinza novissima menjë. Dhe pi ir. Qi dat lanciata c'è causas BNG?
4: Buondissimo un lem de tavau.
0: BNG Simon, tut flot af tavau.
4: Una bellezza.
0: Ah, gis de mai muri.
4: Una bellezza. Ah, grandios.
0: Vistas magnificas. Ah, la dossa.
4: Grandios.
0: Che tut se transformesce in tut le scalurs. Ah, e son.
4: La più bella stagione de l'on. Lutuan.
0: Definitiv. Simon, a cei bis vei sponderau che se zuppe de vos nos covacins?
4: Ena pensa forse il popcorn.
0: Ah, il popcorn.
4: Il popcorn.
0: Cu vei giuro de vos ga popcorn?
4: Mo, nianco se lung temp e faccio con mies abbiadies fain mince tant popcorn. Ele san plazair.
0: Ele cazzetta tut sempre la cazzetta e dagli quando scane con le macchine da fare popcorn in casa da qua.
4: Bene, la padella normale con un paio di panci loro che ci sloppano
0: anni anni plige un è per pigna grande definitiv sorts d'antone popcorn bumo
4: con sal con zucchero paprika
0: e tutta cioccolata tutto ciò che in svol Simon bellezza proposta
4: grazie bitch.
0: Tonji ci sa.
4: No,
0: quel che è andati sì, tamau. Simon. Vina voni bugen, gudi e intek per quants can che è studio. La Balaura.
4: Sai in tot, repenza bus.
0: Grazie Simon. Tocchi in altra ga. Ciao ciao.
4: Ci fin la prossima volta. Ciao ciao.
0: Ah, hallo Renza, chica a forza la. Schligezion. Ca Georgina ci è leo.
5: Questa è Anita Strima da Cernetz.
0: Allegra, donna Anita.
5: Allegra. Il Grasins, al tuo Weihnachtsquartier.
0: Oh, il Grasins, ah. Einze schon in Fevre, den Cevre fa Grasins, donna Anita.
5: È
0: un buon, ah, un buon. Ah, è un buon. Si capisce, per affons, per cascì. Sorts dati cienz. Sanze facet, sanze chefa. È una grandiosa proposta. Aber esi ebo d'una nitta, ebo z grassins, ebo z mams conus gene la fappa. Pondravi ne vonne, ci sa. Forse gertenti in autregi, ne me?
5: Sì.
0: Bel dia, Cernetz.
5: Grazie, lo stesso mai.
0: Arrivair. Ah, do se da desta ni caules con telefonà. C'è causas, bien gida, non trovim proposta numero 3.
6: Oye, del umbrai di Giovanna Capaul.
0: Giovanna!
6: Io sono tutta sostata che sono grata di Vitlonga.
0: Ah, zac, zac.
6: Perché l'ho aiuto proprio io di sclavazzino.
0: Ah, adesso gio non inaga, oggi è bugien. Adesso gio non inaga, forse mi des meni nu. Lu, la causa senza facets. La causa è per affons, per cresci ed è quals den terren. La causa dati in diverse sorts.
6: In diverse sorts. In diverse sorts, in diverse modelle. Io dici le capeccia.
0: La capeccia. E se lo pleo un plonete da fa prom da prendere non avon.
6: Beh, io me ne dico. Scionza cu, sento quella di Laura.
0: Cu vuoi fai senza che ciel la devosa capeccia?
6: Oh, na capisci, vai, non ti faccio bene, perché c'è che ciel vai o son faccio. Perché lo stato è buono in quella calina.
0: No, definitivo buono. Giovanna, io vai deplorablemente in quel che ho. La capiccia in curinza e book. Sabayond, grazie. Ciao, ciao.
6: Ciao.
0: Allora, venza un plaz per due proposte. C'è causa sbiangì?
1: Buon dì, donna Giorgina, qua è Marlene, sull'inghia di Santa Maria.
0: Donna Marlene, ah, che è ogni tic e rigurdiente sono della festa della raccolta.
1: Sì.
0: Ah, ah. Una bellezza.
1: Una bellezza.
0: No.
1: Ma da perché via?
0: No, io avevo veramente il live stream, ha preso nessun stadio in gara.
1: Ma donna, qualon. Donna
0: Natalia è stata da faccia radio diretta.
1: Che è vita di una Natalia personalmente.
0: Ah, quella è nel Zangirinesco, la notte vignanina sur Silvana, che è fatta qua. Marlene, vi dice che risponderò?
1: Io mi risponderò dalle socks della luna.
0: Ah, mera. Della capeccia delle socche di Leona.
1: Perché ho fatto i blers a vese per ufanzi, per
0: prosciutti.
1: E vorrei le svane a mottire bene quelle svane di Leona. E non vanno c'è marciati, ci fanno donne, e quelle svane mi pare si fece bene.
0: Fece bene, eh? Chi non sei pospente, chi non si va pospente, che ne vostre, quelle svazzezze, se vuoi quelle... Ah, donna Marlene, dat buve in Franks, per le socche. Il BG a Santa Maria.
1: Arrivai.
0: Sì, è una proposta che vale forse il 20 francs. Ci sa. Che giorina c'è, Leo?
7: Benji, che Petra, lei mi ha
0: Benji, Petra?
7: Benji, giorina. Io ho un problema con il ghiaccio, con glasse.
0: Ah.
7: Che sta facendo da differenti sorti. Con una pina a bugiare.
0: E che vini consumai questa stat ed è un osso definitiv pi probabil pi becca altre stat in quelle scaliras Petra la preferita de vus?
7: Oh, da timper pistazia
0: la pistazia Ah, e pel glaccio dati bulla fanfara mattenza si non si esta.
7: Grazie a
0: te. Grazie per la partecipazione in BG Rueun. Ciao, ciao.
7: Ciao.
0: Hallo Fossens atras, planin, nimm attenzi su die Francs, il svegna de meun, mit dem Suras, mit dem Emiturgio Genzelo per 30 Francs.
2: Ciao, ciao. Presentata Nikis Kuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikis-wohnwelt.ch

0: Las novitats ter RTR.
1: La dispita en connex cun la deponia rusna da Furns a Domat veng tratscha vinavant avant la drecira superiura. Ed il dumber da persunas senza lavur en il grischun el settember se reduzien zig. Jedes diesch, per vus al microfon Maria Fieli Viengi. La Vishnanka da Domat ed il WWF insisten sin la sanazione della deponia Rusna da Furns sin la real della Emschemie. E tiren per quai vin avant il cas avant la drecira superiura. Ordavant veve il centun decistana bec sanar la deponia che podes esser la ragion per la contaminazione dall'aua da Baiver con la chemicalia trichloreten. Per quai che la qualità dell'aua sai momentan en urden, bastia tenor il centun de surveillar la situazione. Tenor il WWF e la Vishnanka da Domat sai la sanazione dentant trantr auter da Basing per sagirar la qualità dell'aua da Baiver era en el futur. En el grischun a el settembre da be in zig pi paucas persunas senza lavur. Comparia con la vust e il dumber se reduzi per 5 persunas sin bun 1230 persunas. Quai mussen las novas cifras dal uffici per industria ma stern e lavur. Uscia resta la quota da disoccupazione nel grischun ter 1,1%. Guardas orlentira Svizzera, e il dumber de las persunas senza lavur medema mainz reduzi in zig, quae sin bun 140 mili. Era qua nasa midena gut vide la quota da disoccupazione e della resta sco già il mais avant ter 3%. La Gic Svizzer per la Montogna al settembre sostegni projekts in regiuns da Montogna con prest 1 million francs. Profita an tut en tut venscha dus projekts d'interpreses pitschnes en 900 tunz. Trantar quels era projekts en el Grischun, per quels a tenor communicazion da 100 e venscha 3 mili francs. En el Kosovo a la dispitta da vart il Tribunal Special per Crims de Guerra da nova main procura per protests en la capitala Pristina. Pliras 100 persunas an ier saera pretendida restrenger las competenzas del tribunal. Tenor la polizia ein incins demonstrans pita fius artificials, la polizia ai regi cun gas lacrimogen. Rajun per els protests e la sentenzia contra l'anterior president Hashim Saci per via da crimes de guerra durant els ons 90. Hashim Saci e an conoscent per ses combat per l'independenza del Kosovo dalla Serbia.
2: La meteo.
1: Pots da terentir di aura variabla, il suo intermezzi esi local ma in era da quintar con plievgia. Las temperaturas maximales entranter 25 gradi a Quira e 13 gradi in legge di nota.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR.
3: Mes di, mes radio.
4: Margis per margis, cunos linguista della casa, la gizza, las ureia, zadine, passo entre las dies, cieca, Marietta Ascion Tradeo, che nus cionce not surda ericatives et inflectives, che nus sfondrien un po' il mondiz comics. Meu frun fac rubaglias, vies forse e, bu idee, cieca, ericatives et inflectives, ein aber el lungaj de comics, zuppen para de quals compons. Stei da un intica las marvaglias, tocan ca Marietta arriva, ja son Georgina Janki in bi simpatic margis, ce vijo.

0: Laura Pausini, che ti ha RTR, che è presente in tournée mondiale, che cosa è un viaden e un cavegne, sia indigiavla tournée mondiale attuale. E Laura Pausini, da viadi in Europa, la parte italiana. Gleiti, rucheggie per tutti i fans in Svizzera. Il 15 d'October è la cantautura da rock al Hallenstadion a Turic. Se vuoi, Gesù, quai fossi to, aber si dirson de gic vendeu o, si quart von che mezzo October. Na, è data un da compra tickets. Mietz October è bu la suletta formata da Laura Pausini in Svizzera e in prim de November es la lue en Svizzera Franzosa e la Arena a Ginevra. E adus se catapultenza a nevos el zons 70 con quella cauda Boni M.
1: This is the story of my baker, the meanest cat from

0: Authentic Regional.
1: Adels, elzen e autentics regionals ad avantaschon quasi in marca o en vice vals ils cafés romons clama in vita dalla lia rumancia d'antonne in ulterior vignos vitir venzu de un zon el calendar d'occurrences il café romons el stetli el marcau vei aion Wolf Candrian, il promotur de lungac en surselva gi cecadau il stausch.
2: La idea di inizializzare il mio caffè romance al Stetli è venuta con l'idea che si dovesse promuovere il Cavaglion e in una visione anche bilingue e al centro. L'idea che si dava è che il caffè romance a Rueun era bussi frequentato da chi era una domanda che si dovesse porre ulteriore. E noi abbiamo giù quell'idea di fare con quella collaborazione con differenti istituzioni che hanno il mercato del Lyon che dati tecli di plivetta in quella ronda del poi caffè romance. Qual venne vele o chi nega al Mainz ed in prim margista il Mainz il rotesce di Mainz per Mainz di località per località. Si è che noi essere oggi al museum regionale ed il novembre lui è la trucca ed il dicembre è quello sia la biblioteca. A Sventer in Ceve può spedenire più al spazio con perceo a lanciato del Stetli a Vasi in Roda.
1: Tut tenor e da qualche vini neutir, ni secondo indigens, ni can semplicemente vide a prendere Romons a Ion, can vini tirvusa dic, ah, da cobo è a Ion?
2: No, l'impulso piuttosto è venuto che è il caffè Romons a Rueun, vevens gli altri che venivano a vendere gli on, ne vende d'autorswitz, ne vende acceme in Lyon, in Mercau Billing, a Rueun e acceme in Vici Romans, no chi trova forse po' ex nomos, quella purride, chi ha giù Biarzon, a lui che acceme in venire un tecle idea, orto quella situazione che si genus in provenci cenief, et Carmelena sia puspei de pli secondo indigente, d'indigente.
1: Volgilu, quella Rueun, quella in Zacurda, quella è historia?
2: Già, allora dipende se vesso se una persona che gira o faccio pure in manadra, in manadra da quel caffè romance a Rueun, lui fosse gira pronto di gira bene, non faccio in vina von quei, allora è in un tecli che croda con le persone che stanno davanti a che menano quei.
1: Ulf, sco promotur del romance en surselva, stimere se ne vuoi in te che sviluppa la montata da quale santupadas?
2: Il caffè romance è un progetto che ha una grande conoscenza e è semplicemente in una sfida e di venire insieme alla gente che specchia come mi abbiamo il caffè, che dà semplicemente una possibilità di conversazione ed è un corso di romance, ma è proprio in lieu per praticare e non capire per esempio che fa un spazio che in quei risplai di imprendere in Cicenia quei scuole una sfida di avere quei livelli che tutti che si taupano tanto andare alla conversazione quei di una sfida.
1: Si dice che deve essere qualche caffè in Sant'Upada che bumo dentro qualche vignino tir secondo i digens qualche che invita ad imprendere un po' bene propri indigenti che vengono a quel caffè e gli bene e l'essere essere quella, quel sostegno e quella pece per gli dare vita a quella conversazione.
2: Gli interessi degli indigenti devono essere più grandi, perché l'essere hanno già un po' bisogno di praticare quel più fece a Berleu e si sono in più grande di un forse maracca che ci vengono che pronti di demanare quella discussione, perché se vengono in genere, se vengono già un romanzo, idee forse può dire pronto da DM quei a stuè o se c'è un cianto che pleun e che tutto ha meglio quei ando forse può dire ciasson allora è un tipo gres.
1: Wolf Candrian, il promotur della Lia Rumancia pil Romance en Surselva. Pia, se vus leis e sustene tot quals kein vitem prende Romance cu va per practica a cincia ludei in staus. A mei o centrum es gi de las duas e las localitats del Museum Regional Surselva.
0: Mesti Mia lingua.

0: En 6 minutos stocchi de mesi, irda quale zura scunina du mondo profonda in etnoschina cattedrale che insanfla probabil mai in risposta. Cei è il sen della vita. Quale cazzegna pite dosh fa oz e nostra rubrica dils impuls e buoshi sempre a bercau sans, surtut per se setz, credo cion, cieca è in bien cristian. Nibo?
1: Niclo da Fleja. El sei sto in bunker stang. Con un cantons o el banduno la dona e disies di giunfanz ed ei star square mit. I cis destin, oz, da pleci cincentons pitart, chei iritescha me. In kerstang vala scu bunker stang, shel mossa abilitat socialis ci vignan giavigeides. Tot tenor taimp en chei otras. E ter frar Niclo era chei, cel es a dedicia di tota fac alla Creta ed alla politica svizzera. Bungs kerschanks en bitch perfetz. Bungs kerschanks von Schbalz. Painzen angal per lour bagn ed on schletta luna. La differenza è però, ci en bungs kerschank è pront da reflectar. Pront da reponderaritis agir e far. In Bunkerstang sosa scisar et amprenda da far la proxima geda bec exact in madem sbagl.
2: RTR Impuls.

0: razem.
1: Les novitats ter RTR.
2: La dispita en connex con la deponia rusna da Furns a Domat ven traccia vin avant la recira superiura. E l'aeroport a Turic alla domenica passata nu da in record da passagiers. Ieles indisch, per vus al microfon Maria Fiali Biengi. La Vishnanka da Domat ed il WWF insisten sin la sanazion della deponia rusna da Furns sin la real della Ems Chemie. E tiren per quai vin avant il cas avant la trecira superiura. Or davant veve il centun decis d'ana bec sanar la deponia che pudes esser la ragion per la contaminazion dall'aua da Baiver con la chemicalia trichloreten. Per quai che la qualità dell'aua sia momentan en urden, bastia tenor il centun da surveillar la situazione. Tenor il WWF e la Vishnanka da Domat sia la sanazione dentant trantr autr da Baseng per segirar la qualità dell'aua da Baiver era en el futur. En el grijun al settembre da be in zig pipaucas persunnes senza lavur. Comparaia con la vust e il dumber se riduzi per 5 persunnes sin 1237 persunnes. Quai mussen las novas cifras tal uffici per industria, mastern e lavur. Uschi arresta la quota da disoccupazione en el grijun ter 1,1%. E raguarda sur l'entira Svizzera e il dumber da persunnes senza lavur se riduzi in zig. Quai sin bun 140 milli. La quota da disoccupazione resta era qua, sco già il mais avant, tar 3%. Scomandar petardas e fius artificials che fan canera aves conseguenzas gravantas per festas locales, interpreses e tradiziuns. Da questa vis, enis adversaris dall'iniziativa da fius artificials, can oz lancia lur campagna. Al comitè fan trantar autr part rappresentants della Partida Popolare, del Center e dall'Union d'Artisanadi e Mastern. Las votantes e les votants deciden il 29 de novembre davar l'iniziativa. La domenica passata en usce bleras persunas partires e s'accentadas all'aeroport a Turic sco anc mai. Tenor las cifras provisoricas nun nada main passa 123 mili persunas sco l'aeroport a conferma en vers l'agentura de novitats AVP. Las cifras definitivas per l'octobre vengan publicadas mez november.
3: La meteo.
2: Il suenter mestisa forman pli e pli nivels, local main esi era da quintar con pliavgia. Las temperaturas maximales entranter 21 grads a Quira e 30 grads in Angelinota.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Vesti dire sono deo dell'organizzazione Baselgias in Piciras, Kirche in Not, quella seguita con cristianas e cristians in Pau sentir mun in cian curontataras e l'organizzazione attiva con agit pastoral a humanitar. In engagi tutt'altro che sempre di Lucia Vicky Rensch, che lavora son 28 anni per l'organizzazione.
5: La persecuzione dei cristians è in feci grande, sono 504 milioni di cristians vengono persecutati sul mondo. E da aber differente metodi di persecuzione, e da per esempio discriminazione, certi in oppressione, certi stanno vera in sala vita, ma la situazione viene a dire mendere mendere.
4: Le ragioni che va da pir in mendere è che da ben cristiani vivono in regioni duera ad in gran prigal in e ils fanaticers muslims. Vita a creta dat RTR a l'organizzazione Baselgias en Piciras ficente la prossima mesura. Io sono Georgina Janki, Shalou, Leinan Cheiver.

0: RTL Vita e Greta.
1: Domanda, se tenessas vede il cristianissimo se vos stuessas tu me per vossa vita? Sentir mon miren cristians per quel screen strict vede il cristianissimo, di Lucia Vicky Renschke, lavora da pi 28 anni per Basaglias en Miseria Kirche im Not.
2: Adio patraccio lo segra vide Nigeria. Nigeria è usa momentan won la tiara ne che sta us pibi atax. Also in quel soch meins lendi nemen del geneto che luost. Ei venim a zai 3.183 auxeniers. 3.193 en venir a Pinai. 400 baseljes attaccadas, certines brejades giù, certines distruides parzial main. Also in a grande sfida per nous, dass sie da con els cristians oramen tot in Nigeria, nie Burkina Faso, ni Mali, Niger, tot quels schinum nau Middle Belt, la zona del Sahel, lau proprie els attacks es pigrons.
1: Vedete, per la vita per qualche inze cristiano speciale greva la situazione pia in Nigeria, insomma la regione del Sahel per via muslims extremistics. Danton bumo il pievel cristian piteshi.
2: Also io sto a dire che els muslims piteshen, per esempio, schon metterlos in comparazione con els attacks che nos vengiu in Nigeria uon, schon wenn nos tortotina in a cifra che si sonte meli muslims moderats ein wenig alentiere Nigeria, also ja, man sagt ja noch mal, Christian, das ist auch wie der Blipikel doppel, aber als kann ja halt in Greifkomplex der Kapie.
1: In 10 Kuronta Taras s'engage l'organisation sper rekonstruir Baselges wenn ihr begegnet Schkolas.
2: El sector de scolas essanus fec actifs. Io patratelos, per exempel, a Libanon, neo che nus finanziain bunamen mincia scola a Libanon.
3: Vol quae di quemo scolas per cristianas e cristians, ne ein personas muslimas e benvenii in quella scola?
2: Quae bo mo scolas per cristianas e cristians, anzi, ora von tot, el proxim orient, e quae fec important che de giuvenen si, che s moslems e des cristians vinen noin cun lautere, respectescen in lautere, quella la lavur in San Graziabia scolas.
1: Scolas sco mediaturas per la pace, 147 milioni di francs all'organizzazione cattolica a disposizione per se gli dà

0: Vegn vergallas in dest anton da quai margis da miesgi. L'organizzazione Baselgias en Miserdia Kirche in Not sustegn il piebel cristian un po' da per tutto il mondo, raccuenta Lucia Vicky Rentsch. La Sursilvana s'engaja da pegleti tres decenni e l'organizzazione. Sustegn da git e per plevons ed e per mungias in git che sa esser a miez de transport sco in auto ni è in tef. Tu na tot tonor un po' et de luxus. Boh.
1: Danke, absolut, ich bin ein bisschen kurios. Ich nehme dir ein Beispiel aus Afrika. Die Christians leben vielleicht in Lons oder in Vichet. Und die Schiegräfe in der Methode des Publikums der Rivalen oder Luschen auch sehen, aber zum Beispiel in Töf, in Moped, in der Muniesa, wenn sie die Visite als Christians, die wären wir in der Bialekaus, sie betrachten uns wieder, dass wir in certes regions, co Amazonas, ni pi bauler in Russia, si la Volga, che vevan chiefs, ne che veniva, me che mavan, vire meinen, correvan las comunitats, mavan, batiavan, davan a sacraments, vidiavan a sancia messa, per me è quei in febbi project. Nus ven in negada faci in action da Nadal, che sveva sustenir in Asen per las munieses in a Peru. A quei è stato un gran successo, di appetracciel, eba gra quels orvantot che nos sustenir e quei è feci importante, alle nos appetraccia a Russia ne a Kazastan, scienzabo in bianauto, magari che in survivo lo boc.
0: Da Pion 1947 s'engaja porge l'organizzazione Baselgias en Miserdia Meun 147 milions francs staten a disposizione per sustegn pastoral, sustegn humanitar, a quai en 140 terras. Lucia Vicky Rentsch, c'è un caso che des bu quell'organizzazione?
1: Miracles, voi non s'bo fa. Jetzt si dir, la situazione globale è fecch. Triste e momentanea ed è difficile, ma ciò fece lo il focus il prossimo Oriente, l'endì e la tiara Siria, Iraq, Libano, als Christians fosse un po' più laus, non svesse un po' fa, non si dit. E per traccia il suente lo iara l'Iraq, venus ricostruiu tutta la zona, da non si conoscine tras la Bibbia, la zona di Ninive, quei imperi, also Witz, Christians, alle haben uns rekonstruiert Cases, quasi fossen tots ihr Exterior. Denn per nus eine nostra Mission, dass sie die da, con la Baselgia locale, che als Christi fidei will sapien vivere in Luchtjahre.
2: C'è forse un scenario, quals massa, ne genus menzen, non chi va a nus meglier, non che nus vengi in bopper se qui tai?
1: Lu vai nus ca o pibia problems. Jetzt sei la conseguenza.
0: A se vos leis udi de pli de lavur a sustegn ed de Lucia Vicky Rentsch che lavura e cunzas d'anton 70 ton zona dina en impensum reduceu per Baselgias en Picira en fleis en nossa audioteca Play RTR e la rubrica
3: Vita e Creta.

0: Alla sen di jamais a quella che a quale pica fresche dat in prim num din candidat che pren ufficialmente plaz il carusel pil cusai federale per diventare successur de Guy Parmelin. André Rüegsegger, che è cusir governativ del canton Schwyz, si è partita la papies cantonale propone el sco candidat. C'è chi dà sciocca un danif sa Maria Fieli.
1: La Vishnanka da Domat ed il WWF insisten sin la sanazione della deponia Rusna da Furns sin la Real della Ems Chemie. E tiren per quai vin avant il CAS avant la Drecira Superiura. Or davant veve il centun refusà da sanar la deponia. Ella podes essere la ragion per la contaminazione dall'aua da Baiver con la chemicalia trichloretene. La domenica passata, in usce bleres persone partite e accentate all'aeroporto a Turic, sco anche mai. Tenor le cifre provvisorie, non nada mai in passa 123.000 persone, sco l'aeroporto a confermare, in verso l'agentura de novità AVP. Per il giocatore da tennis italiano, Jannik Sinner, è la stagione da quest'on già a fin. Sco ella annunziata in la piattaforma Instagram, aia el deciso di fare una pausa per via da problemi con ses genui.
2: La meteo. Presentata la Pro Senectute. Conseglazione sostegno in caso di solitaria dat in la Villa Decina. Informazioni sotto verbundenbleiben.ch.
0: Ma è presente splendore sulle il cielo, reis blause, dils nibels. Che in d'entorno più fece decorazione che qualche altro disturbo. D'entorno al decorso del suo intermezzo vengono un po' più spesse locali se lo è da un qual plugin. Le temperature maximali si muovono entro 25 gradi nella regione di Quera, Vegn e Nsuro Zuzelva, tocca in 17 gradi in Engedina Bassa, a 13 la maximale o suo intermezzo in Engedina Alta.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Alla feira da Moaglia da Mazza, Chazes, Zovis, la conseguenza della stet Chioda in Sud, Gers Powers venden da più Moaglia.
2: 2025 kann man sagen, ist ein sehr gutes futterbauliches Jahr gewesen. Man hat gute Erträge können erzielen und dann sind Bauern, haben die Tiere eher noch ein bisschen zurückgehalten, haben mehr Tiere können halten. Und ja, jetzt aufgrund der Trockenheit hat man jetzt vermehrt gemerkt, dass mehr Tiere über die Schlachtviehannahme gelaufen sind.
1: Nun, wenn Sie diskutieren können, per Pause Chazes, Sudel Marcio de Moaglia. Et si vales beches grandes voque per las scolas pichnes, genenches scu scuol vöglian serir scolas pichnes ilas fractiums, otres mantenien quelles scolas.
3: Die Allgemeinheit und auch die Öffentlichkeit die schätzt das, dass die Wege zu den Schulhäusern und zu den Kindergärten kurz sind. Und darum wollen wir uns das auch weiterhin leisten, dass wir das so aufrechterhalten können.
1: Nur wenn es dumm und durch, gut, dass es funktioniert. In der Domat, fem la Ginencia el Centum di Spüte per la Sanatium della Deponia Rusna de Furns, al Cas rivuasset alla prossima Instanza, nus vens als Details. Che cosa nume per temas de dots, mia nom Tobia Faler, belcia taglasent de nus. La baruffa in connex con la deponia Rusna de Furns a Domat v'entrata in avent e le sosse in caspa al Tribunal Superior. La Gianna Maria Cantieni con i dettagli.
4: I vaginati da Domat e di WWF insisten in la sanazione della deponia Rusna de Furns se i areali della Emschemie. Schuels an annunzcea vuten els per quai treran avanti cas avandla der Cira Superiura. Ora avant veva i cantun decidia da becce sanar la deponaia che pudesiasse la ragion per la contaminazione dell'aua da bever con la chemicalia trichloretene. Per quaica la qualità dell'aua segi momentan in urden, tangi tenori cantun da surveiare la situazione. I WWF ed i vaginati da Domat indentando in otter pareri. Schuels an comunicea segi la sanazione tra interrotter da basins per sirar la qualità dell'aua da bever ai futur e per evitar dons della natura.
1: Da Domat ninsosse tal rest del grigium, la quota de disoccupos segia ligeramente spasseda al mais passò. Al forian mon, alles novitez.
5: Cumpria cun la voce della Domber se reduzu per 5 persone, sin melie duocene 37 persone, comusen las novas cifras de l'uffizi per industrie, mestern e lavur. Usi resta la quota de disoccupazione nel grigiunter incom in percient, e riguardasur l'entire Svizzera il Domber de las persone senza lavur se reduzinzig, cui sin buona 140 melie. La quota de disoccupazione resta era qua, scodia il mais avant, 3%. La GIT Schweizer per la Montagna sostiene i progetti nel Grigion con 123 mili francs durante il settembre. In l'intera Schweizer hanno profittato 22 progetti di imprese pichnes in regioni di Montagna da 900. In tutta l'organizzazione reparti presti in 1 milione francs. Con se sostegna la GIT Schweizer per la Montagna la fine mira di migliorare la base d'esistenza e le condizioni di vivere della popolazione in la Montagna.
1: Nos guardens a Berna, l'ol comité contre un scomand de feux artificiels misozies arguments umaisa, scha l'initiativa del pövel per una limitazium de feux artificiels nistresa l'urna, saia qual onos per festes et eveniments. La Fabia Caduff hat aglottiers per nos.
6: L'iniziativa vuol scomandar da vender e da dovrar in Svizzera tutta sorts fös artificials ci fan canera. Un scomond general seia exagerà o scels adversaris dell'iniziativa. Con queccia cantuns e comuns pongia oz limitar la döver de fös artificials nu feccia un scomond per tutta la Svizzera da bsögn. O sce cognoschen ergia blers comuns in grigiun un tal scomond. Con un scomond general gesa perde una tradizione o scels adversaris. Al comité fan part rappresentants del PPS, del Parti Il Center e della Società de Mansteranza. Eir il Cusagl federal ed il Parlament proponen de metter un nai l'urna alla prossima domenica de votazions el 29 de novembre.
1: E dalla pirotecnica in insosa dalla politica per la successione del Cusagl federal Guy Parmelin, dopo un prim candidato ufficiel.
5: Il consigliere governativo del Centun Schweiz, André Rüegsegger, vuole diventare consigliere federale. La partita centunale propone l'ufficialmente come candidato. Rüegsegger ha un conto se avvocato dapil 2012 in la regenza del Centun Schweiz. Per scrutare la Svizzera si sviluppa un nuovo cluster spaziale, quel contiene medicamenti si distribuisce more quels che viene attivato con GIS. Ciò che l'Istituto Federale di Controllo dei Materiali di Perscrutazione EMPA scrive, viene in semplificare il trattamento di plaies croniche. Entras l'attivazione con GIS possono i medicamenti venire dosati fit precisi, che riduce il privil che bacterie sviluppano resistenze. Infine, sono in molto steil pflaster in un labor, che proximo vengono fatti studi clinici.
1: E due avvocati nus per la guerra in Ucraina. L'armata russa ha cominciato una passata di attaccher punti a Kiev. Intendo ven quello fatto era in altre città.
5: Tra le attacche sono in punto a Saporizhia, sono 5 persone venite sblessate, scrive il governatore della regione. E la pubblica una fotografia che due musari in rosso nel pont che mai ne sur il flum Dnipro. Il traffic sa temporarmente veni blocca. Il flum Dnipro attraversa l'Ucraina del nord verso sud. La distruzione delle ponts aves grandi conseguenze per la defensione del paese. Il premio Nobel per fisica sovrin l'americano Francis Hansen per sia perscrutazione de neutrinos o del cosmos, conunzi il comite per il premio Nobel. La Germania in Germania hanno ins arrestato l'anteriore chef del servizio di informazione BND, che provvede spionaggio supponito e tradimento della patria. La procura pubblica rinfaccia August Hanning davair da vinavant informazioni segrete a commembers del servizio segreto dell'exterior. El lavorava su entrasestems per il BND scott Cusillader independent e lei durante il tempo sovveni stiars domeli documenti di un'anteriore colvertur e paialez.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Il arena a Ciazza so che tu noi ruscea. Alla feira da muaglia da mazza Ciazza sognides vendides er de più bestie scuotersans ger de più.
7: Un vendino si gira da plì, non seleziona un oppi, di fatto c'è un vacca che non vuoi che funziona un busci bene, che fa forza buona, ma di scrudino so dal managgio, che non vuoi altro sonno forza di te, non si prova in una gamba, ma non si viene tra con noi in un vero.
1: C'è quella oda, c'è fer con la bella stet, udins giusto scoprosem, e più tard, voce per le scuole in grigium, dessen genenches più grandes mantegna le scuole spicnes e le fraziums, na, dis la suprastanza comunale da scuola, sci, dis la genenche da tavo.
3: Wenn man es jetzt würde zentralisieren, wäre es vielleicht für die Gemeinde ein bisschen günstiger, wäre möglich, aber logischerweise müssen die Kinder gleich essen, also es wird dann für die Eltern wieder eine andere Herausforderung, also irgendwo fallen die Kosten an.
1: Nur wenn es dumm durchgeht, so kann funktionieren, da wo kann es Schkolas Pitschnes. Es ist ein Seniors Grischums, schreiben nur Memoires. Allora tun wir per exempel Luschea.
8: Ich war ein Knirps, so etwa 6 bis 7-jährig. Eine meiner Aufgaben war es, beim Bäcker Piccianoni jeweils das Brot abzuholen.
1: Les Algordenses det 800 Seniors Grigiums sum cuparide sind in Kudisch, nus prejantensel. E dosens dis al Florian Monencia, scuce que vo in avent, culora.
0: La meteo.
5: Il sento mezzdì se covire il ciel na dal sid ed incontro saire plovi local main. La mesemna comincia puspe con sulei e nel decorso del dì se covire il ciel ed en il sid plovi. Da maundati con in lef favonient un 24 grads en la regione da Quera.

0: A kun Mateo es vinyulas, dudi jamaza de vin hilarik.
1: Las gratulaciones.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Ed oz il 6 d'ottobre, quai tradescio schon, venze massa plaz per gratulazioni spontanas con quai che nos venzogneu posta elettronica sulet per in jubilar. Quella casce prelegger, Georgina Ianchi, Shalola e Nanceiver. Quai jubilar festivesci il radun de Satonta, state per sons, danum Leo Toman, che o stati sentis 70 l'anniversario di gratulanza, noi abbiamo già visto tutto il corso, andato, cliccio, furtigna, ad un avant blers moments plan plagecre con tia famiglia. Siva blers ons plan engagement già visto per tia nuova etapa da vita, blers non amblidebels moments con tia famiglia, amis, ad avonda time per tis hobbies, tis chunks. En grond, en grazie per tutti i sostegni per noi, noi ad carezzagni, ad ans le grande poter far oz en viva sente. Quals gevis termetten la donna Gabi con Ella Anala, ils Afons Irina a Martin con Lea Noemi at Analu, Gianmarco a Deborah con Cataleia a Fritzli Baby, Florina a Silvio a Tatarona. A vos cars, Leo Tomanan Gevijau, sco regal musical, la canzun col titel Sources, cantanda del cor viril Sources.

0: Questo è il Gevish per il 70 delle Ottoman persons e da nostra vart in Belezia Gida Festa. Festa da Tioce Giu Wintertour con la Niassa Steger e la Survincia Ungleti Posta con la Scadiola da RTR e sta la Sira Edith Steger de Mustica a telefonau o se vamo si corso ante la 9.
1: Nos lesen gratula a nostra Brit, la Niassa Steger e la Stadio Wintertour. E la ot curante d'usons, a nos divisione della Tubien, buona sanatate,
0: lei. Forse anche lei. Niassa è oriunda del Stadio Unì, ha potuto conoscere il fei della Edith Sin Viadis e Anton e di Maridaia vivono da Pitrezons a Wintertour.
2: La Coppina.
0: Ci ha dosse nostre linee aperte per gratulazioni spontanee per nascite e nascite il 6 d'ottobre 2030 ni con un messaggio via telefonin 079-270-07 dos dati espresso plus chianti. Si mette per le orecchie.

0: Las gratulaziuns.
1: Del telefon ven sie prim gratulant de una bella buonasera a Claustra a David Kamenisch. Ako azieche von kun us ven spitiato ko la canzun di espresso di Chianti è stata fin gi de Balezia at quai resti è scito Canadal.
2: Exacto, sì, questo è il mio devis.
1: Sì, aber lu Nadal in meter varga neif.
2: Ja, Bodepli in mezzo.
1: Bodepli.
2: Più bello era quella scia, ma in mezzo tu sei esatta scia.
1: Ah, David, il Javis va ad ingiubilarsi in sur selva.
2: Yeah, grazie a te, Georgina. Quella gratulazione di Natalizia va a Zia Lion, la bella sur selva naturalmente. A Leo sta Ernst Schmark, a Fiasta Sinzio. Si a tonte tre zava gidna scienza. Karmar, cordialmente, gratulese leo a ti e gevisio tutto il bien e buona sanadat. Vina von, tromplice con tutte le hobbies. Il pligron, naturalmente, sco musicant per la cappella overall. Sin bien se la se, Ernst. Hai già visto la musica, pronti usa, in San Flau, in Georgina?
1: Sì, capisci, sto già essere in quel momento che il gratulante sonda in quella cappella al giubilare, eh?
2: Già, yeah, buono me.
1: Ah, la cappella Oberalp.
2: Già, yeah. Al detto fai il bene il passo ad Ernst, a me è intecco da più bauz. In Solhus Kur, quel marciasse Georgina, quella cappella overall.
1: Ah, le mavens, bumo suona, le mavens è intic in sortì del Solhus, bimol.
2: Minceton. Non sto emmerà la borsa, von chi è in citton, allora sto a se decidere di nena. A chi era quel?
1: A pagare le sbubronde con fa musica, e funzionava buon Solhus. Suona in duza, servigni in gratuit.
2: Ma quello era un greve. Era un far cogliere quella freccia curtiseva con quei avrebbe niente aveva da morace che si chiede,
1: esatto. David. Yeah. Bisso entro mesi e l'uscenza resunale a Cappella Oberalp, col marsch
2: grazie
1: in Solhus Kur per Ernst Mark. Ciao, tocchi in altra ga.
2: Ciao, Georgina. Grazie a te.

0: La capella Oberalp, no aquel jubilar que sonyeu auguris sun bas i Ernst Mark, que compleneixi el 73 aval de casa a Ion, telefonau gratulau a David Kamenis, dossa menza a Zernet, se menza en linja telefonica. Ciao Moreno Stedler.
1: Seguida.
0: La sor gronda a anniversari.
1: Sì, che torna.
0: Salù, lascio.
1: Ma io e mia figlia ho gratulato tutto il cuore a mia sorella, ho gratulato a mia mamma, papà, nonna e Gianni. Ce la resta con Cialese e le mie uniche sorbe, ci sono contenti che non sono sorbe, ci può dire un'istarella di scurire. Presto la fanno Flavio e ci ho trattato a gusto la pizza. Fici bene tutti insieme.
0: Fantastic, Moreno. Alexa Stedler, ha? Il nome venza un budget.
1: Alexia, sì.
0: Alexia sì. Stedler, benci nonz.
1: Sì.
0: C'è fallo?
1: Ma ella aveva finito il giorno di quest'anno, scottete a e vuole se la clinica gut a lavorare.
0: Ah. Salù. La canzone è Splish Splash. Con quella vesvus credo che offri un sentito in relazione perché quella catapultation a voce io medi non c'è un contatto
1: sì ma non è di nederire con quella gente allora e ne già visto per me serin per me e ora si insieme per ella
0: a sua intervenire lui in roda forse lui per voi quella cosa è stata lì Moreno fece bella festa buona pizza questa sera.
1: Grazie.
0: Allù, scendere su Nile, splish, splash. Ciao Moreno.
1: Grazie, Ari.
2: Splish, splash, I was taking a bath.

Għal splish, splash il-ġivix muzikal pala Alexia Stedler da Cernetz kene xide oz avon venċinons, nuloċ ċien ven venċiċun 30 per gratula ġivixa in regal muzikal per vieskar vosa kara nixkrivri messadi via telefonin 079-200-7007 quella via an il scars da Fabio Cenet da Müstair preu ca stati char Fabio per te scincia vol anniversari de Vigine Bill Milder buna sanda a blera fortuna par aduna resta ischet un furbazin scotia esch per vi ce precis ischet ta vaina il pü jent. Charles saluts tia sorlina, bapa mamma, te scudrin Tim cun mima Barba Mirko, nonna Anen, mima Flavia cun Barba Flo. Happy birthday, stati. Cavam, a tot quae pil Fabio Cianet de Müstair, sinces juvens dulcs. Ciunons, dina massa, pax, regals, surprises.

Rácsi, ci forse essenzia est per in regal d'anniversari in helicopterin. Aber per in andrecce droassi la decia borsa pi probabels pagabels il helicopterin de mettere insieme con Legos. Anton dati Linda no lo cien ven vence cun 30 a si vignon in demen cici canatelezi ozils 6 d'octobre vus les prender la via ca via radio per gratula Linul 79 200 70 no la sat per scriver in messaggi.

Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: da Lucio Corsi ed exact quaesi de fan special viver cun tuque cassau da vitir tut qualsca an anniversario cils 6 d'October.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. bognengiadina.ch.
0: E a nostro momento di larix è per finì in sorpresa dati a un particil regal con le entrate gratuite per il buon engiadino a scuola la sorte quella decida. Ah, quai regal dati per la Alexia Stedler de Cernetz che complenesce il vencinavel Splish Splash la canzone che sas fras pi giovens an Gevijau per ella va credo grada plau ha de dientic el bon engedina fa Splish Splash bien divertiment Georgina Janki e Naven bellas uras en buona compagnia ciao ciao ad agis quittal de vos
1: RTL, las gratulaziuns. Il suo intermezzo der RTL. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messen zemmen den nostra redaktore der Musica, Breida Janet.

0: Les novitats de RTR.
1: I dat in prim candidat oficial per la successione de Guy Parmalà e la sentenza nel caso Pierin Vincenz Vimpir 2027. I les dues al microfono e Florian Mon. Buonasera. Il consigliere governativo del Cantone Schweiz, André Rüegsegger, vuol diventare consigliere federale. La partita cantonale propone l'ufficialmente come candidato per la successione di Guy Parmalà. André Rüegsegger ha un conto e avvocato e dapil 2012 in la redienza del Cantone Schweiz. La sentenza nel caso di Pierin Vincenz viene pronunciata per l'on che viene. Il processo contro l'anteriore chef della banca Raiffeisen si tratta attualmente in la fase di consultazioni e decisioni interne, come la direttiva superiore di Zurich. La decisione viene pubblicata il 11 di gennaio. Pierin Vincenz pretende in acquittamento. La prima istanza aveva sentenziato il 2022 a 309 mais prajun, ad el vintrandrauteren facciade ver tascentale partecipazione vi de firmas che la Raiffeisen a comprà ed entras quei fat gudoins privats. Per scutare in Svizzera si sviluppa un nuovo plaster spazial, quel contiene medicamenti e distribuisce moquels, che viene attivato con GIS. Ciò che l'Istituto Federale di Controllo del Materiale e di Perscutazione EMPA scrive, viene in semplificare il trattamento di plaies croniche. Entras l'attivazione con GIS possono i medicamenti venire dosati fit precis, che riduce il privo che batterie sviluppano resistenze. Ein Finosanins Motorsteil plasteren in Labor, sco proxim vinien feits Studis Kliniks. Il Premi Nobel per Fisica sovien Francis Halsen per sie Perscutazione de Neutrins ordel Kosmos, quenunz il Comitee per il Premi Nobel. Konkret sovien Halsen il Premi per sie Kontribuzione all'Observatori Ice Cube en l'Antarktika. Quest Block de Glatsch din Kilometer Kubik skunten 5 Millisensurs ed ins Bola observa Interaktions trantrels Neutrins. In Germania an ins Arrestalen der Chef del Servizio di Informazione BND, quoi per vide Spionage supponide e Tradiment della Patria. La Procura Pubblica renfacet August Hanning de war davinevant Informazioni Secretes a commembers de Servizio Secret dell'Exterior. El lavorava su entesestems der il BND sco cusiader Independenz. Ed è laia durante questo tempo sovniste as 2000 documenti di anterior colvatur e paialez.
2: La meteo.
1: Il suente mezzì se cuviere il ciel nadal si ed incontro saire plovi localmain. La mesemna comenza puspecun su lei e nel decorso del dì se cuviere il ciel ed il enil sit plovi. De maun dat in lev favonien cun intorno 24 grads en la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: A Deiz in la 13 in direzione Quira, tra andre Rehenau e Quira Sid, ai Raubes in via.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
4: Conscovrides. Hits. E sempre verts.
3: Musica non-stop.

Blues al Puls della Musica. Dal Semperwert, Suril Hit, Finter la Scovrida. RTR. Usciveria, Scolavitta.

0: Les novitats de RTR.
1: La sentenza nel cas Pierin Vincenz vegn per 2027 ed il premio Nobel de fisica suvegnin perscutata da neutrins. E les trais al microfon Florian Mon. Bindi. La sentenza nel caso di Pierin Vincenz viene pronunciata per l'on che vegn. Il processo contro l'anterio chef della banca Raiffeisen si tratta attualmente in la fase di consultazione e decisione interna, come la direttiva superiore di Turic. La decisione viene pubblicata il 11 di gennaio. Pierin Vincenz pretende in acquittamento. La prima istanza aveva sentenziato il 2022. A traisons e nov mais prajun. Adel vin trantrauteren facciade var tascentale participazion vide firmas che la Raiffeisen a cumpra e de var entras quai facci gudons privats. Il primi Nobel per fisica sovegn Francis Holsen per sia perscutazion de neutrins ordel cosmos, annuncia il Comitè per il Premio Nobel. Concreto sovegn Holsen il premio per sia contribuzione all'Observatorio Ice Cube in l'Antarctica. Questo blocco da glaci d'un chilometro cubic contiene 5.000 sensors ed in spola osserva interazioni tra i neutrini. Il Parlamento del Bundesland Tudest Sachsen-Anhalt ha eleggito Tobias Rausch sco Presidente, con cui è per la prima giada in politica della AfD Presidente del Parlamento Tudest. Rausch ha sovvenì curante oggi della 82 Vus, sper els deputats della AfD aner els deputats del Bündnis Sarah Wagenknecht e quattro ulteriores persones dalla Vus Adel. La partita che vale a Sachsen-Anhalt sco extreme della dreccia aveva fatto avanti in mais 44% delle svus tra l'elezione del Parlamento. In Germania hanno arrestato l'anterior chef del servizio di informazione BND, che provvede spionaggio supponito e tradimento della patria. La procura pubblica rinfacciat August Hanning de var davin avant informazioni segrete a commembers de servizi segreti dell'exterior. El lavorava su enter ses temp ter il BND sco cusseiader independent. El ha durant quest temp surnistias 2.000 documents din anterior collaboratur e paialets.
0: La meteo.
1: Il suente mit disse cuvire il ciel nadal sit ed incontro saira plovi localmein. La mesemne comenze puspe con sulei en il decurs del disse cuvire il ciel ed en il sit plovi. De maundati in lef favon ed intorn 24 grads en la region da Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdì da RTR. Con scubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: Les novitats per RTF.
1: La sentenza nel caso per in Vincenzo viene per 2027 e per l'Olimpia 2036 dati 7 candidati. E la squadra al microfono è Florian Mon. Buonasera. La sentenza nel caso di Pierin Vincenz viene pronunciata per l'on che viene. Il processo incontra l'anterior chef della banca Raiffeisen si tiene attualmente in la fase di consultazione e decisione interna, come ne chiede la direttiva superiore di Turic. La decisione viene pubblicata il 11 di gennaio. Pierin Vincenz pretende in acquittamento, in prima istanza aveva sentenziato il 2022 a 3 anni e 9 mesi per giugno. Adel Vintant Rauter renfacciade war de gentale Partizipation wie de Firmes, che la Raiffeisen comprà, e d'entras quoi war fat gudoins privats. E da in prim possibile candidat per la successione de Guy Parmalat, la PPS Centunale de Schweiz nominesce il consigliere governativ André Rüegsegger. El setzna lesang bitch s'exprimer in chausa e spetje giu il discurs planisat antre el e sia partida, el dicen vers l'agentura de novitats Keystone SDA. Del var de la partida nazionale benevente il president Marcel Dettling in nominazione de Rüegsegger, ca giun contons e advocati de pil 2012 en la regenza del Centun Schweiz. El fis l'imprim consiglier federal del Centun Schweiz. Il Parlament del Bundesland Tudetsch Sachsen-Anhalt ha eleggito Tobias Rausch sco Präsident, con cui è per l'imprime già den Politiker della AfD Präsident den Parlament Tudetsch. Rausch ha sovni courant oggi delles 82 Vus, sper els Deputats della AfD, anere les Deputades del Bündnis Sarah Wagenknecht e 4 ulteriores persones de Dalla Vus Adel. La partita che vale a Sachsen-Anhalt sco extreme della dreccia aveva fatto avanti in mais 44% delle svus per l'elezione del Parlament. 7 paesi volen organizzare il Jeux Olympics de Stat 2036, sper la Germania, in cui il Qatar, l'India, la Corea del Sud, l'Ungheria, la Turchia e l'Africa del Sud, che annuncia il Comité Olympic International. Il mars che vien decide l'ora l'IOC che paesi che possa partecipare all'uscenum na dialog strategic per la seconda fase d'annunzia. Definitivamente decis vien il liau per il Jeux Olympics e Paralympics 2036 ad in radunanza generale dell'IOC 2029.
0: La meteo.
1: Il sende mezzì se cuvire il ciel nadal si ed incontra saira plovi localmein. La mesemne comenza puspe con sulei e nel decurs del di se cuvire il ciel ed nel sit plovi. Dema undati con in lefe vognenton 24 gradi en la regione de Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il sende mezzì der RTR. Und Scoverides, Hits e sempre verz. Musica non-stop.

0: RTL, il magazzino della Saira.
1: La vignetta de Domat e il WWF pretendono che la deponia veglia russa da Furns a Domat Venzaneda. Quella potrebbe essere la colpa che la sostanza da Naila trichloreten riventilova da Furns. Al cantone non vede nessuna necessità. La baruffa, quella rivolta davanti al Tribunale Superiore.
2: Nous faisons un pas pour que nous essayons de persuader que c'est un fondement de la loi que nous voulons, stressons son autre s'il meint, stressons aber survigilat intercuril en tira causa meilleur que autre.
1: Qual ovens nous voulions savoir plus précis. De même, evra la nova exposition spéciale al Museum de la Natura Cura, nous vens già visitoi la equintens, c'è c'è spot of zair. El schiuns grigium Gino Caviezel torna selden zeva 2 anni posa in la Coppa Mondiale.
3: Mir geht sehr gut. Eine gute Sommer hatte. Das Ziel war, um eine Vorbereitung mit der Mannschaft zusammen zu machen. Und das ist bis jetzt erfolgreich gegangen.
1: Scuccia quel til vozio, se greva ferida vent Charles Dosans, ans quinta Gino Caviezel vers la fin de l'emission. E giusto scuprosem, un'allianza o inoltre oza Bern al referendum contro nove ovres atomares, nus vents als details. Qui se d'autres temas, udis oster nus, mia nom Tobia Faller. Benvenies ed una pacifica saira. In Svizzera doc un referendum contro novas ovres atomares, oz unidas inoltredas a Berna 130 mili sottoscriptions. L'intenzium es, sel cusal federale il Parlament nu perseguitescen più lur intenzium da possibilter novas ovres atomares in Svizzera. La Fabia Caduff rapporta.
4: Questa sta a il Parlament federal decis sün proposta del Cusal federal da possibilitar novas ovres a tomares. Quesco contraproposta all'iniziativa da Blackout ci ha al listes intent ma va più in avant. Il referendum contra al müdemeind vien d'un'allianza del Parti Vert Liberal al Parti Socialdemocratic als Verts e parts del Parti Il Center. L'allianza rinfaccia al Cusagl federal e al Parlament da na politisar anti l'interesse della popolazion, con cui il sovran ha decis del 2017 un scumont per novas ovres atomares. Quesco directa consequenza alla catastrofa nucleare in Giappone con l'ovra atomara Fukushima. La Svizzera ha deciso l'urna da metter su energia rigenerabla. Col referendum decide la popolazione a mo una volta davanti la domanda da novas ovres atomares. Il più bot ven la domanda in favrer da prossimon all'urna.
1: Nus tornens in Grischum Central. Las pendicoleras de Bravogne Filisur survegnan un nov director, el Florian Mon, o las novitets.
5: Stefan Annen surpe il post de director del Tourism Bravogne Filisur e diventa con quoi era director de las pendicoleras, con un il cusei administrativ. El surpe a partir del dezember de Peter Engler, camanal interpreset interim, e che stat en il futuro disposizion per incumbenzas speciales. Stefan Annen ha experiencia nel sector de pendiculares ed ha lavorato per la Covace SA, la Devolezza la Galbe SA e Skodavos per le pendiculares de Feldberg in Germania. La sentenza nel caso di Pierin Vincenz vegna pronunziata per l'onca vegna. Il processo incontra l'anterior chef della banca Raiffeisen, situata attualmente in la fase di consultazioni e decisioni interne, come ne chiede la direttiva superiore di Turich. La decisione vegna pubblicata il 11 di gennaio. Pierin Vincenz pretende in acquittamento. La prima istanza aveva sentenziato il 2022 a 3 anni e 9 mesi prigione. Adel vint trantrauteren facciada var tagentala participazione vide firmas che la Raiffeisen a cumpra ed entras quoi fat gudoins privats. I dati in prim possevel candidat per la successione de Guy Parmala, la PPS centunale de Schweiz nominesce il consiglier governativ André Rüegsegger, el setz na lesang bec se exprimer en chausa e specie giù il discurs planisà, trantrelle sia partide, al dicen vers l'agentura de novitats chisten STA. Dalla var della partita nazionale benevente il presidente Marcel Dettling in nominazione di André Rüegsegger, che c'un conton se advocat e depil 2012 en la regenza del Centun Schweiz, el fis l'emprim cusia federal del Centun Schweiz.
1: E dosa guardens in Germania, lo ho per la prima volta surpigliò l'AfD al presidi di un parlamento di un Bundesland.
5: Tobias Rausch ha sorveni curon tot delle 82 vus, sper il deputato della AfD, an erle deputades del Bündnis Sarah Wagenknecht e quattro ulteriore persone dalla vusche del. La partita che vale Sachsen-Anhalt sco extreme della dreccia aveva fatto avanti in mais curon 4% delle vus per l'elezione del Parlamento. Sed paiais volen organisare ils Gios Olympics de Stat 2036, sper la Germania in quei il Qatar, l'India, la Corea del Sud, l'Ungheria, la Turchia e l'Africa del Sud, che non c'è il Comité Olympic International. Il mars che vien decide l'URL o IOC che paiais che ponsa partecipare allo scenum na dialog strategic pia alla seconda fase denuncia. Definitive mein Decis venne liau per els Jeus Olympics e Paralympics de Stat 2036 ad in Redonanze Generale del IOC 2029. La dreciera constituzionale della Spagna schlie el comun de rest per Carles Puigdemont, l'anterior chef dels separatists catalans. El aveva 2017 instradà un referendum illegal per separar la Catalunya de la Spagna e stui fuggire in Belgia. Il 2024 aveva da una legge d'amnistia per delicti in connex con il referendum. La dreciera superiore della Spagna ne aveva intanto bit lasciare valere quel per Puigdemont. Con la decisione della dreciera costituzionale poi los tornare in Spagna.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: La deponia russa da Forenza domet diventa un caso giuridico. L'avvenente del WWF ha sdosto contro il Centum, ci non vede una necessità di sanare la deponia, erce quella potesse essere la colpa che sostanze dubitabili arrivano e ti lova da Forenza.
6: Wenn wir am falschen Ort messen, kommen wir zu keinem Ergebnis. Das Grundwasser wird nicht geschützt und der Grundwasserschutz, das ist das oberste Ziel von Gemeinde Umedems.
1: Nur so dienz, ich nur ein präzises Problem. In dem Museum der Natur Cura, wo können die Wände der Mem per Stizis?
7: Das ist ein Motivator, man soll rausgehen. Man kann von außen in Spuren lesen, wie in einem Buch. Und wahnsinnig viel, nicht nur darüber erfahren, wer die Spur hinterlassen hat, sondern auch Zusammenhänge. Ist jetzt da ein Fuchs durch oder hat er eine Maus gejagt? Oder was hat er denn eigentlich überhaupt gemacht? Und. Es ist unendlich.
1: Dort l'importante so della nuova Exposition al Museum della Natura Cura Udins in un per minuti. E verso la fine, ans quinta Gino Caviezel, scuzzale es kurt ansia comeback, zieva schars duas ans posa dalla Coppa Mondiale. Il prüm, ans di Josel Florian Mon, quent bel o trit, ciò che vende mem.
0: La meteo.
5: Questa sera dati in cinz uradis, la noccia schlien ils nivels e la mesemna comenza con solei. E nel decorso del dì se covir il ciel puspinna dal sito ed incontra sera plovinzig. I soufflin lev favun. Le temperature montano fin 24 gradi quire, 21 gradi in sure sottselva, desdoce nel grisun centrale e l'engedina bassa, ed il pli fresce in l'engedina notte con 13 gradi.
1: A domat, dopo da spö ans discussions per vide l'anteriore deponia russa da Furns, qual è sulla real da l'emschemia, la deponia non es da spö passa 30 ans più in funzione, e qui dal suspet che substanze tossiches entilova da Furns a domat, pudessin riverdalo. Qual suspet es finios in suspet, ma la vginenche da domat e il WWF vesen gugent che la deponia gli sanida. Al centum dice invece ciò che basta da survagliere la deponia. La disputa è stata in caso al giudice. La Gianna Maria Cantieni rapporta.
8: I corpus delicti in laua da bever da domat e la substanza trichloretin, la fontana possibile della chemicalia che può cagionare cancer, potesse l'anteriore deponaia russa da Forns sia real della emschemiasser. Comprovò e quaiden tant bitch. L'aua da bever sedi momentan menja in orden. La concentrazione della chemicalia e die stocken venstiedes sotto la limite. Per quai tangi tenori cantung da surveier la situazione a sedi beccia da basins da sanar la deponaia. Er ist Präsident kommunal der Domet, Erich Kohler, akzentuiert, dass Lauer der Biber der Domet sei in Norden.
6: Sie können das Trinkwasser aus dem Hahn bedenkenlos konsumieren.
8: Bei Vaginadi waren das Masiras, die Kanton Ordino, tot in ein.
6: Der Kanton sieht in der Überwachung eine zusätzliche Messstelle vor. Das ist für Gemeinde Dems ungenügend. Wir müssen zuerst einmal Grundwasserflüsse kennen oder den Standort genau analysiert haben, um zu wissen, wo denn überhaupt die richtige Messstelle ist. Wenn wir am falschen Ort messen, kommen wir zu keinem Ergebnis. Das Grundwasser wird nicht geschützt. Und der Grundwasserschutz, das ist das oberste Ziel von Gemeinde Dems.
8: Per qualche Kanton in jungen Trohen Diskussion die Rekurs, die Vaginadi an die WWF weven Plazo im März die Ompasso, war in Kass Oster la Dercire Superiore Grigiunga. An la Madema Krena schoi Vaginadi dati WWF Grigiung. Els an Madema Mengi inoltro Rekurs der la Dercire Superiore. I WWF pretenda,
2: la Dercira entri in causa poi a chi decide il materiale ma in davanti non si domanda spiega domanda sto la deponia veglia vini sanata ni tongi in modo survigilacquela noi pretendiamo masiras immediates che vini survigilau immediat per evitare ulteriori dons per la natura a per carciam.
8: Gila Comanadra di WWF Grigiung Anita Mazzetta. Tenorella tangess qualche in secci oz an sassetz schon per saver ordinar in a sanazione della deponaia. I canton adan tant ordinò da me surveier la situazione. Quai tangi bec.
2: Nus riscain ken ciunons cu cui vincerau giù cin sa bodeplica oz allur riscain nus che la deponia veni rilasciata ot la obbligazione de veni sanata po cin sa bomus assi cien procent il connex dentro la deponia e le substanze snugevles e laua de fons e de laua de baiber.
8: I drovi de pli masirazions pli profundes an ulteriurs lias a so circumstanzas controlades.
2: E trova aber è in controllo di una survigilazione della deponia senza, perché quale tocca non mai venire controllata e quei pretendino spiede pli dati per chi non sappia veramente che è il fatto.
8: Anita Mazzetta di WWF, ad Erich Kohler, il presidente comunale di Domet, in der buona speranza che la Dercira decidi in Lursen. I Departamenti d'Educazione, Cultura e Protezione di Ambiente di Grigiung, che responsabile per il caso, leva bici a prendere posizione in ciossa.
1: La Gianna Maria Cantieni è della disputa tra il Domet e il Cantum per via della deponia veglia russa de Forns. Dal Stizis, dat immunditia sentilova da fons, ninsosa dal Stizis, dalas bestias illa natura. Stizis, da levra entila nai frascia, excrements da chamors in montagna, pusches rosigliedes dal squigliat, Stizis as chata per tutta la natura. De Rocher Stizis as tratta la nova exposizium al Museum della Natura Grigium a Cuira. La Natalia Diller o già podia ir a guardirela per nos.
9: Una bachelor con no spignes e rosgiliedes. Ma ci o maglio co vide la pusche del gember e ho lasciò in a vos stizis. Precis que, es poccia terrore ter l'exposizion Stizis, Passives, Pevel e Penes. Via de cinc differents posts, es può imprendere a conoscere differente sorts de stizis ces chate in Grigiun. Totuna, c'è l'exposizione in prestede del Museum de Natura del Solothurn, con stola bot completa mensch con la fauna grigiuna, manage il direttore del Museum, Ueli Rehsteiner.
7: Die Gegenstände, die man in dieser Ausstellung sieht, die sind eigentlich, die kommen von Tieren, sind Spuren, die Rückschlüsse erlauben auf Tiere, die in Graubünden in aller Regel sehr weit verbreitet sind. Es gibt auch ein paar

Radio in lingua rumencia in mardi saira la nazionale svizzera da Balapè giova questa saira a Luzerna contro la Macedonia. Il gioco della Nations League è il quarto gioco per svizzers infra 11 dies, tra l'altro quasi la Nations League. Il trainer Murat Yakin ha detto già ieri per quello di essere giovedere frasci una chance. Se squadra ha so fino a una figgiuma prestazione la Nations League, tre vittorie o tre gioi è il bilancio fino a e dove può essere il svizzers avanzare la più alta liga. Se il svizzers guadagna questa sera, equido in pari tra la Scozia e la Slovenia, fus al sal la più alta liga già realità per il svizzers. Al gioco della Nations League tra la Svizzera e la Macedonia, comincia questa sera un quart d'ans les 9.

0: Vos es es uccia nel rumensci mardi saira, novitez ordel mondel sport, wenn so se pront per vos.
1: Novas ordel mondel sport, der RTR.
0: Nos comencem col sport de tennis. El spagnol Carlos Alcaraz o de faisots el titel al turnier de ATP 500 a Tokyo. Ent il final ol batia el tchech Jiří Lehecka in due sets con 7-6 e 6-4. Per Alcaraz es quel prüm titel de spössia comeback la fina vuost al US Open. Elles va a ferir in avril vid el mendret e dosto via 4-4 mais la posa. A finis la stagion de tennis però per Jannik Sinner del Tirol del Süd, c'è la stop c'è la scher trattir vide d'un schnuel c'è il faccia problems, con al comunicio oggi la reit, al numero 1 del mond, non ho più giovo in giusto turniers dell'ATP de spe Wimbledon mit et Lüll, e do er manciato al US Open, per te c'è Jannik Sinner schmette la stagion già ossa, pur essel tu dasci Alexander Zverev sur pier al numero 1 entel ranking dell'ATP. Al moment mencia a Zverev sün Jannik Sinner encia 1200 punti. Ed encia una novità del Irkutskis, l'americana Michaela Schifrin svoldrizzerò nov per la prossima stagione. E l'ho detto oggi online, ce la voglia mettere il paese più fermo sul slalom gigante e sul super G. Al slalom vuole essere la schiunza da 31 anni invece ridurre la stagione ci vien. Per quello vuole lasciare al primo slalom della stagione, questo è quello da Levi e da Gurgel. La stagione nuova, quella comincia per le donne il 24 ottobre, scusito col slalom gigante a Sölden. Gli uomini sono l'andervi un di più tardi.

0: Il D der RTL.
1: Las novitats del merdis cun Dominic Hardecker vain vegni. La vischnaunca de Domet e del WWF volen in sanazion de la veia deponia Rosna de Forns sell'areal de la Emskemi a Domet. Els stilen vine von il cas a la dracira superiura. Or davon veve il canton decideu de bussena quella deponia. Ella sapeva essere la ragione per la contaminazione dell'acqua de Boiber con la chemicalia tricloretene. Per cui che la qualità dell'acqua sia al momento in ordine, basti di sorvigilare la situazione di il canton. La Vischneunca de Domet e del WWF vesen coi auter. La sanazione sia di besens per sedire la qualità dell'acqua de Boiber e l'avvenir. Per buones noves procura la fiera de lavur. El grigiun ha il settembre dau un tic de moin persunas senza lavur. Compare gli aucul uost, il diember se reduceus per cium persunas sin bien 1230. Quai muossen las novas cifras degli uffizi per industria mistrin e lavur. La quota da disoccupazion resta ter 1,1%. E l'entire Svizzera il diember eus una voz il settembre. Radon 1000 persunas pi pauc en stada senza lavur, in total da bien 140.000 persunas. E che resta la quota scol muons avon ter 3%. Nus mi da in canton. La dercire superiore de Turic trova a un trasmoens per sia sentenza incontro l'anterior chef della Raiffeisen per in Vincenz ed il sconculpons. La procedura segge il momento alla fase de conciliazione e decisione interna, a comunicare la dercire. La vertura della sentenza è fixata sul 11 de gener 2027. E la procedura d'appellazione il Ust a Vincenz pretendeu che sei de declarar non culpons. En prima instanza era il venius sentenziaus il 2022 a 3 ans a 9 mois per giun. Da Turic a Berna. In allianza de partidas ed organizaziuns a tenoracnes indicaziuns inoltrau alla Cancia Federala varga 130.000 sottoscriptions contra la construzione de novas ovras a Tomaras. Ins adversaris renfacen al Cussell federal e del Parlament da fa politica contro la veglia della popolazione. Se il referendum reussesce, saves la popolazione votasse il Pibaul il 28 febbraio 2027 ne vart la midada della legge. Tonda mia vart, mina von in a biala sera.
2: Nus restens giust actuils. Der Nus vo cos allora giust en chi po più dettagliò pel WWF e la genetica de Domet ci vem da ven giudis contra il centum per vita di una deponia veglia si la real de l'emschemia. Da più de quali storge udins giust in per minuts per essere restas andervi e sul tubia faler ed es già vigenament una pacifica saira.

0: Pacific 3 Sasaira Civil Assis. A domad doc una deponia veglia, ci podes avartes cento l'ova da baver di Sloginencia. O se mi fa disputa per la sanazium. A domat doc da spö ans discussiums per vida l'anteriura deponia rusna da Furns. Qual è sulla real da l'emschemia? La deponia non è da spesso passa 30 anni più in funzione e quando il sospetto che sostanze tossiche in tilova da fuonza domat potessero arrivare da là. Qual sospetto è finito in sospetto, ma la vignetta da domat e il WWF vengono gente che la deponia non sanida. Al centum dice invece ciò che basta da survagliare la deponia. La disputa è sostanza in caso al giudice. La Gianna Maria Cantieni rapporta.
1: I corpus delicti en laua de bever de domat e la substanza trichloretin, la fontana possibile della chemicalia che poca giunar cancer, pudes l'anteriura deponaia rosna de Furns sia real della emschemiasser, comprovò e quaidentant bitch. Laua de bever sedi momentan menge in urden, la concentrazione della chemicalia e die stocken venstiedes sot la limita, per quai tangi tenori cantun da surveier la situazione a sedi becce da basins da sanar la deponaia. Eri president comunal de Domat, Erich Kohler, akzentuesche ca laua de bever de Domat sedi in urden.
2: Sie können das Trinkwasser aus dem Hahn bedenkenlos konsumieren.
1: Pi vaginadi van las masiras che canton ha ordinò tottegna bicevunda lienc.
2: Der Kanton sieht in der Überwachung eine zusätzliche Messstelle vor. Das ist für die Gemeinde Domat-Ems ungenügend. Wir müssen zuerst einmal Grundwasserflüsse kennen oder den Standort genau analysiert haben, um zu wissen, wo denn überhaupt die richtige Messstelle ist. Wenn wir am falschen Ort messen, kommen wir zu keinem Ergebnis. Das Grundwasser wird nicht geschützt und der Grundwasserschutz, das ist das oberste Ziel der Gemeinde Domat-Ems.
1: Per qualche canton in Nian entrò in discussione di recurs che i vaginadi a di WWF avevano plazzò in marzo di un passò va i cas ostia la dercira superiore grigiunga. In la medema crena sco i vaginadi dati WWF grigiung. Els an medema mengi inoltrò recurs di la dercira superiore. I WWF pretenda
3: che la dercira entri in causa per chi decide il materiale ma in davanti nostre domande, per la domanda sto la deponia veglia venisse nata, ni tongi in modo survigilà quella. Noi pretendiamo misure immediate che vengono survigilà immediat per evitare ulteriori donne per la natura e per il carcere.
1: Gila Comanadra di WWF Grigiung Anita Mazzetta. Tenorella, tangesse qualche insecciozzo in se set schon per saver ordinare in sanazione della deponaia. I canton adentant ordinò da me surveier la situazione. Quai tangi bitch.
3: Nus riscain ken chunons cu cui vincerà o giù chi sa bode plica oz, allora riscain nus che la deponia veni rilasciata o l'obbligazione de veni sanata, po chi sa bomus assi 100% il connex dentro la deponia e le substanze nuceive se l'aua de fons e de l'aua de baiber.
1: I drovi de pli masirazions pli profundes, an ulteriors lias a so circumstanzas controlades.
3: E trova aber è in controllo di una survigilazione della deponia senza perché quale tocca noz mai venire controllata e quei pretendino spiede pli dates per chi sappi veramente che è il faccio.
1: Anita Mazzetta di WWF a der Erich Kohler il president comunale da Domat in da buona spranza che la dercira decidi an l'ursen. I departament d'educazione, cultura e protezione di ambiente di Grigiung che responsabile per cas leva bice prender posizione an ciosa.
0: La Gianna Maria Cantieni su della disputa tra inter Domat e il Centum per vide la deponia veglia rusna de Furns.

buon un siat, oggi l'emissione nos corus da venta la sese met. E con quella vista è a dia per oggi, mio nome Tobia Faller, già vuis in avent una pacifica sera, e ste bene.

0: Noskos.
1: Ja, sun Denis de Gonda, ad aschel fa el nom dil cor mi schedaro anziat. In cordial benvegni a vus totes e tots che te tleis l'ura de Noskos. Nus dati schon depi varge trentons. Il moment d'ombre ni escor ventioc cantadurs e cantadurs cun es dirigent Dario Ciur. Per la proxima ura vei nus elegiu la musica. Io spero che vus agis plegé de nostra selecziun, scomprem udis vus Ilia Diemus de Carl Jenkins ina canzun che venida registrada il 2000 a Genif, si sedrun, a chijun de la fiasta ceciliana.

Io sono Alberto Palaia contro il Cormice d'Audero Beonziat, quei di PBR Zons, con il gran ciao, un gran plugé. Il prossimo di noi il de Medel e lo Schneck. Quella canzone divise io, perché non si è incantato quella occasione di un festival di Corsavon. Biars, Biars Zons, in situazione stiamo cantando giù Turic, buon pubblico, live in televisione. Il mio dirigente John Churan aveva componuto quella canzone per quel festival, ma di una versione speciale della storia del Schneck de Medel, con il dretto humor, con il dretto ritmo e con il dretto cor. Io vi auguro a tutti e a tutti un buon divertimento.

Allora, io sono Dario, io sono il dirigente del Cor Mistaro Anziat dopo 2 anni. Suenter che sono stato 10 come member, cantador, vice-dirigente. Vai gran schaffen, non si vede che con viaggio lunch, le cantadore e le cantadore. Il mio giudizio musicale è che vai in qualche senso fa una canzone di un componista contemporaneo che piace mi fece bene, io sono in gran amateur del quel Eric Whittaker, il mio giudizio fosse lux aurunque di quel componista.

Jo sun kontra Camiu, kontra el cor mi se d'oro en tiat, son 31 anys. Skok proclam un denius la canzun Patrats el vent, companida del Dario Chur, il nier dirigent, a quai è una canzun Ramoncia, che plaia me.

Io vengo a Marlis Camil, a dire che vi a dire su Selva, a New York, quella canzone delle nostre musiche che noi abbiamo fatto qui in Stato Balezia, a Lessig. La combinanza è di avvenire insieme a una famiglia, a dire che è strano, ma è molto, molto bene.

Io sono la Pierina Adolf. Adieu, divise una canzone che è venuta cantata a giunta il Festival della Canzone Romancia on in Tavilla. Io sono canzone stata leo perché mia figlia ha partecipato leo al Cor de Fons per quel festival. La canzone che ha cantato una delle canzoni che ha cantato a Plamgeo mi fece bene a quella è stata Anusha. Anusha che il Arnold Specia ha scritto il testo alla Flavia Walder a dirigere in text che ha scritto per sia Beadia sco ella dieci leu a questi dir fege bi sco Beadia de servenisce in gidiau scina bi alla canzone de stiltat per quante kleine sosse anuscia bien divertiment.

Jeg sun Ivan Simon. Ad jeg kontel de pi onzel kormische dauro e onsiat. Tjek a plai el mil meglier vit londere quei sta de compagnia, quei esser de compagnia, ad vi ansemen ina fina mire da se prepara ansemen sin in concert ni sin tjek il elio. Sco proxim te cleanse il vent de la sera, quella canzun per cor de donnes e quella plaisen blu mi a schi bein, per quei che las vus, quella svana schi fecin en lautra, alles frases en a schi leung, as a sadrasen, e rigorda me propi vide quei vent de la sera. L'en prima gaudeu quella canzun de David Lang, vai u al festival de la canzun Ramoncia a Vela, de pilu venius semplu en mai un fise de clac quella canzun. Bien divertiment.

Meu nome è Ursin Candinda, si racconta il coro Mischeldauro è un sat, sono da più varga 30 anni. Sco proxim ho dis in a canzone no che meu tat a giù scritto il text vietir, also meu tat era Luis Candinas, el ha scritto bia poesias, also è un poet, ad ea face bia contribuiu bia a bia canzones de cor e text vietir. A per quel je vijo in a canzone de meu tat. Eu, te clas bugien la canzone del Corviril de Breil, il nom è Il Mon, ed ebba il text è de meutat de Luis Candinas. Bien divertiment!

Ella de vos ora veis udeu ina massa de vis de musica dil cormische dau ruanziata. Nus se lidein totes cantaduras e cantadurs ad envidein cordialmein ad inda nos proximes concerts. Pil moment se preparein sinies concert til tema musica de film. Se vus veis marvelles co quei tuna, sin cor, conta musica instrumentala, se lu vignette clà sonda il 24 ni domenica il 21 d'ottobre. Un grazie per vostra attenzione a senza vedere il concert. Avonca clà è un inchat de musica de film o Shenandoah in a canzone che è renomata canzone oda din film de western un conoscente. Quella fu seduti di nias concert.

0: Il D der RTL.
1: Las novitats del mardis cun Dominic Hardecker buon vegni. La vischnaunca de Domet e del WWF volen in a sanazione della veia deponia Rosna de Forns se l'areal della Emskemi a Domet. Els stilen vine von il cas alla dracira superiura. Or davon veve il canton decideu de busena quella deponia. Ella savese esser la ragion per la contaminazione dell'aua de Boiber con la chemicalia tricloreten. Per quoi che la qualità dell'aua sage il momento in orden, basti de survigilare la situazione di il canton. La vischnaunca de Domet e del WWF vesen coi auter. La sanazione sage de besens per sedire la qualità dell'aua de Boiber e l'avenir. Per buones noves procura la fiera de lavur. El grigiun ha il settembre dau in tec de moin persunas senza lavur. Comparegliau cul uost, ha il diember se reduceus per cium persunas sin bien 1230. Quai muossen las noves cifras degli uffizi per industria mi streng e lavur. La quota da disoccupazione resta ter 1,1%. E l'entire Svizzera ha il diember eus a navos il settembre. Radon mille persone pi pauc in stade senza lavur, in total de bien 140 mille persone. E che resta la quota scol mo anzavon, tier 3%. Nus mi da in Cantun. La dercire superiore de Turic drova a un trasmoens per sia sentenza incontro l'anterior chef della Raiffeisen, Pierin Vincenz, ed il sconculpons. La procedura segge il momento alla fase de conciliazione e decisione interna, a comunicare la dercire. La vertura della sentenza è fissata sils 11 de gener 2027. E la procedura d'appellazione il Uost a Vincenz pretendeu che segge de declarare non culpons. En prima instanza era el venio sentenziaus il 2022 a 3 ans a 9 mois per giun. Da Turic a Berna. In allianza de partidas ed organizaziuns a tenor acnes indicaziuns inoltrau alla Canzia Federala varga 130 mili sottoscriptiuns contra la construcziun de novas ovras a Tomaras. Ins adversaris renfacen al Cussel Federal ed al Parlament de fa politica contra la veglia de la populaziun. Se il referendum reusesce, savesse la popolazione votasse il Pibaul il 28 de febbraio 2027 davart la midada della legge. Tonda mia vart, mina von in a biala sera.
0: La saira ter RTR. Cun sempre verz. Scuverides. E hits. Musica non-stop.

musica per gli Neskadin. Per Dai. Per Mai. RTL. Simple Mind.

0: Inabella Saira cum Erter.
1: Je veux plus chercher.

bandiera alla fatta strauni. O scioffaliolella, o scioffaliola, o celella una signora, ma l'amore si

sidora la vardabe da d'un storm, dalla siada se sidora la vardabe da d'un storm. Quella fat pelst müchs la fora, ant codar l'ora intuorn, ant codar l'ora intuorn. La vardas fa mal paiada, letta e sta jair chamun. La vardas fa mal paiada, letta e sta jair chamun. Tnair in daia quella spada, e odair respet cumun, e odair respet cumun. Fincia laiva rinza ciocca, curce il sves da sai no sa.

Lavardai in cumadai vlaci da missing grond per mal. Lavardai in cumadai vlaci da missing grond per mal. Alla liaut clere degnaivla, l'amvre arta fa star mal. L'amvre arta

Nesa o Chatrina, da Men Rauch. Chatrina ves tant beselin selur in cor, un cor. Ma nesa ails maranguins, a quale desetor? Chatrina nöble in ses fares duce sco il mel, ma nesa racra vol sparniares nosce sco il fel. Scolasen tanter dustox feinstun qua patir fom. Il mezz vasura cur les plain o femnas dal malom. Per quai la cerna fec subit, Chatrina dammi il man, e nese pocun rapse fit far nozes cul plavan.